de sensations, de charmes oubliés, se retrouver.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

ascoltando Blu Notte. RPR 102 104, la notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni. Il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'Ente Nazionale Idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo, dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News, si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel Collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca, è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima! Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: Parma suona forte.
2: Radio Parma, la radio della tua città. L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 8 e 0 minuti.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. Iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto.
6: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi intanto sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
7: Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino, colpiti i quartieri di Kiev, Saltiv, Kharkiv, ferite almeno 16 persone, di cui 8 bambini, e danni a diversi edifici residenziali. Tra i feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, uno di 8 anni e una bambina di 3 anni. A Kiev 3 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata.
6: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è a Metz. Il primo appuntamento è in programma alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dove il Papa prenderà parte a un incontro interreligioso. Momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. L'ultimo appuntamento è previsto invece per le 16, quando Prevost presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 19 il Papa partirà in aereo verso Roma. L'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.
7: Il caso di Giulio Regeni. Oggi è prevista la sentenza per gli 007 egiziani accusati di omicidio. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente reperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e 4 imputati ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro.
6: Lo sport in chiusura, Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di America's Cup, trionfando nelle acque del Golfo di Napoli. Il sodalizio italiano ha battuto New Zealand, facendo la differenza in questi test di avvicinamento alla massima competizione velica, che andrà in scena la prossima estate nel capoluogo campano. In palio ci sarà l'America's Cup, il trofeo più antico del mondo.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantra Fit & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
10: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: questa è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Caro Carburanti, scatta oggi l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche P. Il governo ha accolto con favore l'effetto traino tra le compagnie petrolifere, ma le proteste rimangono. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività. Le categorie denunciano margini azzerati dai costi operativi, chiedono un taglio strutturale delle accise e un tavolo di confronto urgente con l'esecutivo.
4: La cronaca ha fatto a pezzi a Torino e Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di via Tommaso Gulli a essere indicata come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni. Secondo il racconto di uno dei fermati, la vicenda è iniziata la sera del 20 settembre durante un festino segnato dal consumo di droga e alcol. L'uomo ha raccontato di avere aggredito Colapietro stringendogli un braccio intorno al collo e colpendolo al volto con alcuni pugni. Dopo la morte la situazione sarebbe degenerata, si sarebbe continuato a fare uso di sostanze stupefacenti, mentre il corpo della vittima si trovava nell'abitazione fino all'epilogo più macabro.
5: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre i due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso le operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco.
4: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dell'Etna. Lo stop, previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e il B3. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
5: Anche oggi si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%. Oggi le urne resteranno aperte fino alle 15.
4: Il calcio: stasera l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri, con la CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità è in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Fra qualche istante con voi Andrea Gatti.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: 271esimo giorno dell'anno, ci siete? Sì, tutto a posto, perfetto. E allora, 40esima settimana. Veniamo un po' a fare un po' il conto alla rovescia anche dei giorni che rimangono prima della fine dell'anno. Ah, oh, qua è primavera che si salta perché non ci sono più le mezze stagioni. Arriva l'estate, stai ancora facendo il bagno e già vedi nei negozi palline, babbi Natale vari, renne, eccetera, eccetera, che dice: ma è già Natale? E stiamo bruciando tutto con una velocità davvero incredibile. Finisci, sei ancora con un piede nell'acqua, sulla sabbia, in questi paesaggi straordinari che questo piccolo pianeta rispetto agli altri offre, e già è Natale. Poi vedo anche, sì, Halloween, le zucche nei negozi ci sono a partire da marzo scorso, ma è un'altra cosa. Poi arrivano già i costumi da carnevale, eh sì, perché trangugiamo tutto con una velocità straordinaria, quindi ancora chi è in vacanza, già Natale, poi c'è carnevale, toba, è veramente una cosa incredibile. Ma tant'è, allora, buongiorno. Oggi, lo so, è lunedì, è quella giornata della settimana che arriva sempre troppo presto, no? Nella quale anche il caffè, prima di fare effetto, sembra chiederti 5 minuti prima di partire e di pazienza. Vabbè, c'è una buona notizia: siamo a lunedì 28 settembre, l'autunno ha ufficialmente preso possesso del calendario, ma il tempo sembra avere tutta un'altra intenzione. Reggerà ancora, dicono i meteorologi, quindi niente drammi, niente cambio dell'armadio fatto in preda al panico, e soprattutto non archiviate troppo in fretta le giornate piacevoli. E poi 28 settembre è una data che, andando un po' a curiosare nel passato, ha parecchie cose da raccontare. Per esempio, torniamo nel 1928, Alexander Fleming è nel suo laboratorio e si accorge che una muffa ha fatto qualcosa di molto interessante: ha impedito ai batteri di crescere. Quella muffa porterà la penicillina, cambierà per sempre la storia della medicina e della scienza, senza H, ma semplicemente scienza pulita, vera, quella fatta per andare incontro alle persone e salvarle dalle malattie. E pensate che una delle più grandi scoperte del Novecento nasce anche da qualcosa che a prima vista poteva sembrare semplicemente una coltura andata male, quella della muffa, appunto. Un altro salto enorme: arriviamo nel 1992, esplode in Italia un fenomeno destinato a provare e a praticare, provocare soprattutto danni incalcolabili nelle case, nei locali e soprattutto nelle orecchie degli amici: il karaoke. Microfoni in mano, base musicale, parole sullo schermo, improvvisamente milioni di italiani scoprono di essere cantanti. Tra l'altro la cosa è particolare perché, andando a vedere chi portò al successo, ovvero il karaoke nelle piazze, fu Fiorello. E se voi vi ricordate, ecco, venivano anche molti personaggi ripresi nelle varie date in giro per l'Italia, e da qua anche alcuni personaggi che poi diventarono stelle della musica italiana, quindi calcavano per la prima volta al palcoscenico. Ecco, arriviamo al 2011, quando arriva la lettura digitale, spariscono, si fa per dire, i libri, arrivano quelli digitali, un tablet pensato per costare molto meno dei grandi concorrenti dell'epoca, un altro piccolo passaggio di quella rivoluzione che ci ha portato ad avere libri, film, musica, giornali e mezzo mondo dentro un oggetto che possiamo tenere con una mano. Chi ama il libro sa il perché, ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa pure con Camilla, del profumo, delle pagine, della stampa, della carta. E però è anche vero che se ce ne andiamo da qualche parte, invece di portarci 28 libri nello zaino perché forse mi viene voglia di leggere un giallo, forse un libro, un saggio di filosofia, ecco lì abbiamo dentro tutto, in alcuni casi senza dubbio comodo. Oggi il 28 settembre ci sono due compleanni cinematografici molto speciali. Nel 1934 nasceva lei, Bibi, Brigitte Bardot, due sono lettere sufficienti per evocare un'intera epoca, il cinema francese, il fascino, la provocazione, la libertà, una donna diventata icona ben oltre i film che ha interpretato. E poi 10 anni prima, nel 24, nasceva Marcello Mastroianni, uno di quegli attori per i quali basta il nome, no? Marcello, elegante, senza sembrare costruito, ironico, senza bisogno di fare il comico, capace di diventare uno dei volti più riconoscibili del nostro cinema italiano. Insomma, penicillina, karaoke, tecnologia, Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni, non è male con un lunedì, ma non ci fermeremo qui, perché questa mattina alle 10:15 ospiteremo la brand manager di Mercante in Fiera, l'edizione autunnale di Mercante in Fiera, che si terrà dal 3 all'11 ottobre presso le Fiere di Parma. In questo caso avremo la brand manager, dicevo, di Mercante in Fiera, si chiama Ilaria Dazzi, e ogni anno viene a raccontarci che cosa potremo scoprire nella nuova edizione. Tutto questo alle 10:15. Nel frattempo abbiamo tante altre cose prima da fare. La prima è quella con Andrea Violi, contatto con la redazione di GazzettaDiParma.it, il primo telefonico e il secondo in studio.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Appuntamento il primo della settimana con Andrea Violi, già pronto ai nostri telefoni dalla redazione di GazzettaDiParma.it. Violi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Le notizie in primo piano sul nostro sito. Partiamo da un ciclista pestato selvaggiamente da un operatore ecologico. È avvenuto a Fellegara di Medesano, un'aggressione brutale apparentemente immotivata, quella di cui è rimasto vittima un ciclo amatore, un sessantenne, picchiato selvaggiamente mentre in sella la propria bici stava transitando appunto per Fellegara. Ad avventarsi su di lui è stato un operatore ecologico che stava raccogliendo rifiuti lungo la strada. Prima l'ha colpito con un pugno facendolo cadere, poi si è accanito con violenza inaudita. La vittima ha riportato la frattura del bacino e di un femore. Parliamo poi della bomba all'ex Castelletto. La bomba è stata disinnescata, operazione riuscita, città ieri con il fiato sospeso, ieri mattina, ecco, per il disinnesco appunto dell'ordigno bellico di 500 libre della Seconda Guerra Mondiale ritrovato nell'area dell'ex Castelletto. L'operazione ha comportato l'evacuazione di 6.000 persone, ma alla fine tutto è filato liscio. La bomba è stata rimossa, è stata fatta brillare in una cava a Rubiano. Grande il dispiegamento di uomini e mezzi a partire dagli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza, e sul nostro sito trovate le foto e anche il video dell'esplosione nella cava. Parliamo poi di sport. In primo piano è il clamoroso esonero dell'allenatore del Parma, Carlos Cuesta, un fulmine a ciel sereno. Ieri, nella prima domenica di sosta, si è consumato il clamoroso divorzio tra il Parma e appunto l'allenatore Carlos Cuesta, che non è più il mister dei crociati. Una decisione presa dal club a 7 giorni di distanza dalla prima vittoria in campionato sul Genoa. Decisione condivisa di comune accordo assieme allo spagnolo, che oggi sarà a Collecchio per salutare la squadra. E si apre, dice il nostro titolo, dice parte il casting, ecco, cioè si apre la ricerca del nuovo allenatore. Deve essere un profilo con esperienza in Serie A. Sarebbero in corsa anche gli ex Alberto Gilardino e Roberto D'Aversa. Terminiamo con un'altra notizia di sport, ma parliamo di baseball. Baseball Parma sul tetto d'Europa, ecco, un fantastico Parma clima sul diamante di Brno. Sconfigge in finale 11-4 gli olandesi del Neptunus Rotterdam e sale sul tetto d'Europa. Per il club del patron Luca Meli è la 16ª Champions. E per il momento è tutto.
2: Andrea, ci ritroviamo in studio alle
3: 11.45.
0: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Allora, c'è un appuntamento, quello con un'icona degli anni 60, un'icona che ci porta a vivere tutta una serie di altre cose che in quel periodo gravitavano, la musica, la costa francese del sud e tutto quello che in un modo o nell'altro faceva parte della dolce vita che si poteva anche allargare in questa costa francese, diciamolo, grazie a personaggi che sono rimasti negli anni, che sono diventate vere e proprie icone. Tra queste c'è appunto lei, Brigitte Bardot, e quando parliamo di lei parliamo di un simbolo, un personaggio, una donna, un'artista, un'attrice, una modella. C'è una sigla nella storia del cinema che evoca una di queste donne, in modo particolare lei, no? Una delle donne più interessanti a livello affascinanti e sexy di sempre a livello appunto della cinematografia internazionale, e si chiama appunto Brigitte Bardot, modello tra l'altro anche per generazioni di artiste, di attrici. Quella sigla è appunto BB, nata a Parigi, considerata questa icona del cinema francese, non solo. Inizia la sua carriera come ballerina di danza classica, per poi diventare attrice nel 62 cantante. Il mito di Femme Fatale esplode con pellicole come Ed io creò la donna del 56, La ragazza del peccato del 58, mentre in altre, su tutte, La verità dimostra il suo talento recitativo. Nell'86 crea la fondazione Brigitte Bardot per il benessere e la protezione degli animali e si segnala negli anni tra le attiviste più impegnate della difesa dei diritti degli animali contro il consumo di carne di cavallo. Muore il 28 dicembre del 2025 nella sua residenza a Saint-Tropez in Costa Azzurra. E allora vogliamo ricordarla con una delle canzoni del suo periodo, nel senso che gravitavano personaggi come lei, come Johnny Holiday sulla sua Harley Davidson, le spiagge della Costa Azzurra, e anche personaggi francesi come in questo caso bionda, capelli dritti, taglio dritto perfetto, di nome Sylvie Vartan. Qualcuno di voi la ricorderà. Oggi ve ne do la possibilità di farlo in un pezzo che non ascoltiamo effettivamente quasi mai, ma oggi ci sta a pennello per ricordare BB e tutti quegli anni. Si chiama Come un ragazzo.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Appuntamento con la brand manager di Mercante in Fiera esattamente fra 30 minuti, 10:15, Ilaria Dazzi.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Allora, abbiamo parlato di BB, Brigitte Bardot, questa mattina ci sembra il caso, visto che è tutto italiano e rappresenta uno dei simboli del cinema italiano, rendere omaggio anche a Marcello Mastroianni. 102 anni avrebbe ed è universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano. Fu protagonista assoluto, tra l'altro, nella stagione d'oro tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set e regalò tra l'altro delle grandi interpretazioni drammatiche con Matrimonio all'italiana, I girasoli, Una giornata particolare, diretta dagli registi più importanti come Fellini, De Sica, Ettore Scola. Con Manfredi, Gassman e Sordi fu il pioniere della commedia all'italiana. Grazie a capolavori immagino ricorderete come I soliti ignoti oppure Divorzio all'italiana. Quest'ultimo tra l'altro gli valse anche una nomination all'Oscar del 63 come miglior attore protagonista. Oltre alla Dolce Vita, capolavoro che lo rese celebre a Hollywood e in tutto il mondo, celebre la battuta di Anita Ekberg, Marcello, come here, si ricordano tra le sue migliori performance O Ciccioni, Il Bell'Antonio, 8 e mezzo. Sfirò tra l'altro 3 volte l'Oscar e fu insignito tra gli altri di 2 premi per l'interpretazione maschile, masculine, così dice, al Festival di Cannes, di un Leone d'Oro alla carriera, la Mostra del Cinema di Venezia, di un Golden Globe e di 8 David di Donatello. Oggi il nostro, si fa per dire, Marcello, compirebbe 102 anni.

chiama Man in the Arena con The Script, ultimo pezzo. Sapete che noi siamo sempre molto, come dire, generosi in novità, più ne arrivano e più siamo felici di proporvi quelle migliori, diciamolo, in realtà, ecco. Quindi c'è una scelta della nostra redazione musicale e poi da lunedì si comincia. Oggi giusto un piccolo ricordo anche motociclistico. Perché? Perché è giusto ricordare dei bei momenti, quelli che non sono più tornati, quelli che in un modo o nell'altro servono anche a raccontarci chi siamo stati e perché siamo qui e perché siamo arrivati a questo punto. Oggi, 18 anni fa, era una domenica 28 settembre del 2008 e Valentino Rossi sulla Yamaha IZR M1 vince il Gran Premio motociclistico in Giappone e con, tra l'altro, 3 gare d'anticipo conquista matematicamente il titolo piloti nella MotoGP, tra l'altro in quell'anno il 5º della sua carriera. Evviva, evviva, evviva!

Ed eccoci qua i nostri spicchi anni 70 della musica internazionale, quelli che sono rimasti a distanza di tanto, parliamo, attenzione, di più di 56-58 anni, quindi pensate un po', ma si ballano ancora con grande spirito di non solo così ricordare bei momenti, ma anche i giovani, giovanissimi che non hanno vissuto quel periodo e che apprezzano e capiscono invece quello che questa musica, questa energia musicale ci ha lasciato nel tempo. Detto questo, uno sguardo al tempo, all'orologio in modo particolare, quasi quasi un passo dalle 10, allora l'informazione locale dopo il segnale orario questa mattina in diretta qui da Radio Parma.

0: Sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio, siamo noi.
0: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 10 e 0 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con il caso di un ciclista picchiato da un operatore ecologico a Felegara. Lo riporta la Gazzetta di Parma. La vittima, 60enne, stava transitando per il paese quando è stato aggredito. Prima un pugno, poi una volta finito a terra il pestaggio ha riportato la frattura di femore e bacino. La polizia locale indaga per ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sul movente della violenza. Ancora in un furgone che trasportava casette prefabbricate ha preso fuoco a Case Martini di Solignano ieri sera. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco da Parma e una squadra da Borgotaro. Il rogo si è poi propagato anche alla vegetazione a lato della strada, illesi due occupanti del mezzo. Si sono concluse con successo le operazioni di despolettamento e rimozione dell'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nell'area ex Castelletto tra via Zarotto e via Sidoli. Operazioni condotte dagli artificieri del secondo reggimento Genio Pontieri dell'Esercito, con sede a Piacenza, sotto il coordinamento della Prefettura di Parma e del Comando Forze Operative Nord di Padova. La bomba è stata fatta brillare in una cava a Rubiano. Puliamo il mondo, la storica iniziativa di Lega Ambiente nell'edizione 2026 si è svolta a San Leonardo. Una cinquantina i volontari che hanno ripulito i dintorni della pista ciclabile tra via Trieste e via Venezia sotto la ferrovia sopraelevata. Cumuli di rifiuti abbandonati erano anche nei pressi del parcheggio di via Doberdò. In totale sono stati raccolti 60 sacchi di immondizia per un peso di circa 6 quintali. Siamo allo sport, il calcio. Alberto Gilardino è in pole position per guidare il Parma Calcio. Per la fumata bianca definitiva si attendono gli ultimi dettagli, come la separazione tra il tecnico e il Pisa. Ieri il clamoroso addio di Carlos Cuesta, il settimo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Decisione consensuale, spiega il club in una nota. E di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma. Palla in tribuna, messaggi al 333 920 170. E questa sera alle 21 su 12 TV Parma torna Bar Sport. Il baseball con una giornata storica. Dopo lo scudetto il Parma Clima ha vinto anche la Champions, battuto il Neptunus a Rotterdam 11-5 in finale. È il 16° titolo continentale. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura superiori a 25 gradi, condizioni stabili anche domani. Tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali. Dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Allora, siamo dal 3 all'11 ottobre impegnati con le manifestazioni in città, in modo particolare alle fiere di Parma con Mercante in Fiera, edizione autunno 2026. Il nostro buongiorno, vada, vedi che ci vediamo ogni anno, ci controlliamo un po', crescita, pelle, se esatto, invecchiamo, miglioriamo, eccetera, eccetera. Brand manager di Mercante in Fiera, Ilaria Dazzi, benvenuta.
1: Grazie a voi dell'ospitalità.
0: Allora, Ilaria, parto da una vostra frase, entriamo subito nel vivo. Gli oggetti conservano il modo in cui le persone hanno abitato il proprio tempo. Allora, Mercante in Fiera, prima ancora che diventare una fiera dell'antiquariato, sta diventando una specie di autobiografia collettiva.
1: A me piace sempre pensare, in un qualche modo proporre anche a chi ci viene a trovare, il concetto che noi siamo un osservatorio permanente sul mondo dell'antiquariato, del modernariato e più in generale sul collezionismo. Quindi noi abbiamo l'opportunità di mostrare veramente come gli oggetti nel corso del tempo abbiano assunto non soltanto un valore per il modo in cui sono stati forgiati e la storia che hanno attraversato, ma anche per l'uso che ne veniva fatto, perché molto spesso di generazione in generazione si perdono alcuni utilizzi, si perde scienza magari degli strumenti e di come questi venivano utilizzati. Quindi noi, secondo me, abbiamo l'opportunità di raccontare anche questo aspetto della storicità degli oggetti.
0: Permettimi, c'è un paradosso che ritengo molto affascinante, no? Che nessuno ci pensa, ma in realtà spesso gli oggetti che raccontano meglio un'epoca non sono quelli che l'epoca considerava importanti,
1: esatto,
0: ma sono invece quelli più comuni, no? La cabina telefonica, un fazzoletto, esatto, un menù e cose simili.
1: Anche perché molto spesso nella contemporaneità si tendono a privilegiare i pezzi che magari hanno un brand, hanno un nome o hanno una storia particolarmente avvincente. Invece hai ragione tu, cioè succede che il fazzoletto, che un tempo era un codice comportamentale, linguistico, oggi non sia più tale, non sia nemmeno più utilizzato, e quindi improvvisamente assume quella rilevanza, quell'interesse, quella curiosità che magari anni prima nessuno avrebbe maturato.
0: Ecco, diciamo anche che è controtendenza, nel senso che siamo in un'epoca in cui facciamo tutto usa e getta,
1: esatto,
0: invece il mercante,
1: esatto,
0: in fiera ci riporta,
1: esatto,
0: ad altri livelli.
1: Sì, siamo molto, in questo siamo particolarmente contemporanei, siamo molto green, nel senso che il riutilizzo è un tema effettivamente che calza a pennello nella storia di Mercante in Fiera. È vero, penso anch'io che sia molto affascinante, penso che sia soprattutto un modo di conoscere chi è venuto prima di noi e quello che è venuto prima di noi, non attraverso i libri di storia, ma proprio attraverso la quotidianità.
0: Ecco, ci sono delle scelte, no? Vedo per esempio le specchiere,
1: esatto,
0: che
1: esatto,
0: un tempo si sceglievano le specchiere perfette, adesso
1: esatto,
0: invece se c'è il mercurio che
1: esatto,
0: è uscito
1: esatto,
0: e che dà quel tocco di antico, sono preferibili anche se ci si vede meno bene,
1: esatto, esatto,
0: all'interno.
1: Esatto, è un cambio anche di prospettiva, di percezione. Diciamo che molto spesso nei secoli passati, non è un mistero, c'era il tentativo della perfezione, il seguire il bello in quanto tale, insomma. Adesso siamo un pochino più in qualche modo così contaminati dagli incroci, dai mix, dalle influenze, spesso anche dagli strumenti di comunicazione. Quindi sì, questo si è andato un po' perdendo.
0: Quando è che un oggetto da vecchio diventa testimonianza? Chi stabilisce il mercato? Il collezionista, la rarità, oppure quell'oggetto che cosa riesce a raccontare, che cos'è?
1: Allora dipende, la storia della legislazione italiana dice che ogni bene che ha al di sopra dei 70 anni di età per poter essere esportato all'estero deve avere una certificazione da parte della sovrintendenza, però in realtà è un parametro appunto di natura statistica che utilizzano le cosiddette belle arti per favorire il mercato estero. In realtà io ho visto le cose più diverse in questi anni, non c'è un parametro univoco. Diciamo che in generale un tema è quello della vendita all'estero, che varia molto sulla base del tipo di mercato in cui l'oggetto si va ad inserire o del tipo di paese in cui l'oggetto viene appunto richiesto, oppure dei nostri confini nazionali, dove effettivamente noi, l'Italia è per sua stessa accezione il paese che forse maggiormente è in grado di esportare ed è in grado di accogliere beni culturali, ma beni di, come dire, in generale legati al mondo del collezionismo. Non c'è un parametro unico. A Mercante in Fiera troverete oggetti del 5, del 6, del 7, ma troverete anche oggetti magari dei primi del 900 o della metà del 900. Diciamo che il valore lo fa soprattutto la richiesta, lo fa il brand, lo fa magari anche la storia, laddove questa sia documentata, perché è chiaro che, come dire, il fatto di pensare che un oggetto sia appartenuto a qualcuno non significa certificarlo. La certificazione è un tema molto importante, insomma, anche in termini di appetibilità, perché è chiaro che un'opera d'arte è comunque un'opera d'arte, quindi nella misura in cui viene acquistata, in cui il valore storico del bene ha anche un peso economico importante, ci devono essere, come dire, tracce evidenti della sua, come dire, della sua appartenenza a un dato periodo o ad una data persona, diciamo così.
0: Ecco, ci sono degli oggetti invece economicamente insignificanti che invece hanno un valore culturale altissimo?
1: Sì, moltissimo. Direi che è la stragrande maggioranza, ed è quello che spesso nella diffusione e la fotografia anonima di cui racconteremo quest'anno e che ospiteremo quest'anno ne è proprio una testimonianza viva. Cioè foto che venivano fatte per le ritualità familiari, per le occasioni più semplici, dai matrimoni ai battesimi, ai funerali, diventano un oggetto di collezione, diventano un oggetto che addirittura un artista può pensare di utilizzare per ricreare un'opera contemporanea. Quelli sono oggetti che effettivamente per il mercato non hanno un valore economico importante, non hanno il valore magari di un mobile di ebanisteria del 700, ma che in realtà proprio sulla base della richiesta e sulla base di quanto, diciamo, il pubblico in generale lo cerca, può assumere anche delle quotazioni molto interessanti.
0: Ti faccio una domanda, entriamo nel vivo anche delle cose esposte. Sì. Una cosa che mi ha affascinato, come affascina penso tantissimi, il Titanic o Titanic, sì, come preferite, no? Sì. C'è questo, tra gli oggetti esposti, sì, c'è questo menù del Titanic.
1: Esatto, allora dobbiamo ringraziare moltissimo di questa opportunità il Museo Garum, Biblioteca e Museo della Cucina e Menù Associati, e dobbiamo ringraziare anche l'Accademia Barilla, perché in questa esposizione anche l'Accademia Barilla è stata coinvolta. Sì, abbiamo pensato di raccontare, è il caso di dirlo, pietanze ma anche momenti storici particolari attraverso i menù che venivano serviti, i menù che raccontano che cosa si mangiava sul Titanic. Tra l'altro noi ne avremo in esposizione uno, ma alla biblioteca sarà possibile, la biblioteca ha sede a Roma, però vi consiglio di andare a vedere, perché noi esporremo appunto un menù ma anche quelli delle altre classi, perché non dimentichiamoci che il Titanic ospitava classi diverse, sono presenti al museo. Sì, è un modo di come dire, di parlare di un mito, perché il Titanic è diventato un mito collettivo, insomma, e anche cinematografico, attraverso una prospettiva completamente diversa, cioè quella di che cosa si è mangiato sullo yacht, definiamolo così, che poi purtroppo è stato raccontato da James Cameron al cinema, ma che purtroppo sappiamo ha lasciato dietro di sé anche un triste destino, ecco.
0: Quindi classe sociali, linguaggio, esatto. Riusciamo a capire anche un po' di geopolitica, immagino,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Di queste...
1: sì, l'idea è un pochino questa, l'idea è vedere come in realtà, se noi ci pensiamo, e anche in questo l'Italia maestra, il cibo, la tavola sono da sempre stati dei momenti in cui si è effettivamente vissuta e consumata la storia, e la nostra idea era un pochino questa, raccontarla anche in un modo abbastanza, come dire, leggero, perché non è che raccontare la storia o insegnare che cosa può essere un'esperienza da collezionista deve per forza essere qualcosa di troppo didattico. È bello anche vedere la storia attraverso degli aspetti un pochino più leggeri.
0: Poi ci sono altri oggetti come il fazzoletto, le, sì, cabine telefoniche, gli strumenti che nessuno sa più suonare, giusto?
1: Sì, sì,
0: ce,
1: sì,
0: ne occuperemo nella seconda parte del nostro incontro questa mattina con te. Ci facciamo un brano musicale, il GR, e poi ci ritroviamo insieme a Ilaria Dazzi a Mercante in Fiera Autunno 2026.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mosca starebbe preparando nuovi atti di sabotaggio, lo denuncia l'alto rappresentante UE Kaja Kallas prima del Consiglio di Difesa, dove sarà discussa la situazione in Medio Oriente. Abbiamo l'operazione Spides, ma per renderla operativa servono più unità navali, ha ricordato Kallas, aggiungendo che la questione è che molte unità sono state offerte alla coalizione dei volenterosi, che al momento non è ancora pienamente operativa.
1: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. Teheran però smentisce, mentre l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
2: Scatta oggi come da programma l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi dei carburanti, introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite stabilito per benzina e gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP. Il governo ha colto con favore l'effetto tra le compagnie petrolifere, anche se resta la protesta. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività.
1: Il delitto di Garlasco, oggi è attesa la chiusura delle indagini nell'ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Il nuovo indagato è Andrea Sempio. La procura di Pavia dovrà notificare alla difesa del 38enne un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato dopo quello dell'8 maggio, e potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato di Chiara.
2: E oggi è prevista anche la sentenza per gli 007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente irreperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM chiede l'ergastolo. Gli altri rischiano 17 anni e mezzo di carcere.
1: Chiusura, parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards è stata la notte di Madonna e Taylor Swift. All'evento, andato in scena al Peacock Theater di Los Angeles, la regina del pop è stata la grande vincitrice della serata, con 7 premi, tra cui Artist of the Year, Best Dance e Best Collaboration. A Taylor Swift è andato invece il premio più importante della notte, il Video of the Year. È la quinta volta che la cantante conquista la categoria, allungando così il proprio record.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Torniamo in diretta, Mercante in Fiera edizione autunno 2026, siamo con la brand manager Ilaria Dazzi, stavamo parlando di tutte queste cose che di solito ci capita di vedere come uso comune, come per esempio i fazzoletti, ma questi sono fazzoletti particolari. C'è una mostra dedicata a questo oggetto,
2: sì.
1: Perché, che cos'è e di che fazzoletti si parla?
2: Allora, una persona che è rimasta con noi in contatto a distanza di anni, che aveva partecipato ad un nostro evento, appassionata di settore, mi ha raccontato di essere entrata in possesso di questa collezione, che in realtà appartiene ad una persona ancora vivente, la signora Gigliola Mingozzi, originaria di Rimini, che ci teneva insomma a lasciare questa collezione a qualcuno che se ne prendesse cura. Siamo andate a verificare insomma di che cosa si trattasse, abbiamo visto fazzoletti che vanno dal 700 alla metà del 1900 con usi tra i più diversi. Troverete fazzoletti utilizzati a scopo politico, fazzoletti per l'utilizzo per il rossetto, ne vedrete uno particolarissimo con le firme dei soldati durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi ci è risultata talmente tanto affascinante, ci è sembrata talmente carica di significato, che abbiamo deciso di allestirla e di proporla ai visitatori. Ecco, in questo caso, come accennavo prima, l'utilizzo di un oggetto quotidiano che in realtà oggi è sostanzialmente decaduto, che sostanzialmente non esiste quasi più, è anche un modo per mostrare a tutti coloro che appunto non hanno contezza del valore che poteva avere un fazzoletto, di come in realtà fosse un oggetto proprio che aveva un significato anche, come dicevo prima, comportamentale e anche, come dire, a volte legato magari ai sentimenti, legato alle emozioni. Quindi non potevamo, diciamo così, non mettere in scena questa collaterale, perché davvero racconta di secoli passati, racconta di abitudini che le nostre generazioni attuali probabilmente non potrebbero scoprire in altro modo.
1: Ecco, avete raccolto anche dei fazzoletti dove compaiono le firme dei soldati della Grande Guerra,
2: sì,
1: no?
2: Sì, è commovente quel fazzoletto, lo vedrete, perché veramente lì c'è, come dire, c'è la traccia di chi sa benissimo di essere, come dire, a rischio della propria vita, ma ci tiene a lasciare un segno del passaggio e anche della condivisione con gli altri. Mi permetto di definirli i compagni di avventura. Sì, è commovente, perché al di là del fatto che il fazzoletto aveva impieghi e usi differenti e che troppo spesso viene collegato solo all'immaginario femminile, quando in realtà le cose non stavano storicamente così, quello è veramente una testimonianza di un momento storico importante.
1: Ecco, tra l'altro il fazzoletto ha tanti significati,
2: sì,
1: no? Sia quello di alleviare, di asciugare le lacrime, sì. La seduzione.
2: Assolutamente, soprattutto quella. Esistevano fazzoletti per il battesimo, fazzoletti per pulirsi il rossetto, esistevano fazzoletti che celebravano magari dei momenti particolari della vita di una persona. Addirittura, come accennavo prima, un movimento politico magari, quindi un manifesto anche di natura politica. E questo è un po' lo spirito di Mercante in Fiera, ed è un po' tutto quello che abbiamo in parte raccontato e che vedrete per chi verrà a visitare, cioè l'aprire i cassetti della memoria e il raccontare che dentro questi cassetti in realtà c'è molto di più, come dire, dei brand che conosciamo o magari di quei pezzi da collezione che pochissimi possono permettersi.
1: Un altro oggetto di forme decisamente diverse è la cabina telefonica, anche in questo caso racconta tanto, no? Cioè, abbiamo guadagnato la possibilità di comunicare, ma nello stesso tempo abbiamo perso il diritto di essere irreperibili, questa è la verità.
2: Sì, questo è vero. Allora, il contatto con il Museo della Telefonia è stato, come dire, è stato illuminante. Allora, Leon Mario Moretti, che è il collezionista ed è il responsabile di questo museo, è stato per noi una scoperta. È stata una scoperta vedere come un ragazzo giovane che pure appunto ha dedicato alla sua collezione addirittura un museo, uno spazio riservato, possa avere tanta, come dire, perizia e anche tanto, tanta curiosità nei confronti di strumenti che ad oggi sarebbero completamente buttati al macero. Quindi lui ha fatto questa azione di recupero sulle cabine telefoniche, oltre che sui memorabilia, su altri oggetti legati comunque al settore, e non si è fermato di fronte a nessuna difficoltà neanche legata al trasporto. Tra l'altro noi esporremo appunto alcuni pezzi, ma altri erano intrasportabili. Uno soprattutto mi piace citarlo perché anche qui parliamo di storia con la S maiuscola. Vedrete però l'immagine, vedrete la fotografia di un container, che era il container che permetteva ai soldati a Nassiriya di comunicare con l'Italia, con le loro famiglie. Trasportarlo in fiera sarebbe stato impossibile, ma secondo me il valore di quel pezzo era talmente grande che abbiamo mandato appositamente la fotografa a ritrarlo, e lo troverete comunque all'interno della collaterale. Cioè, dietro alla cabina telefonica, dietro ai primi tentativi di facilitare la comunicazione tra persone, ci sono veramente, c'è la vita di tutti. Quindi oggi scoprire queste cose, per chi è abituato ad avere il cellulare, per chi è abituato ad avere sempre a disposizione comunque un mezzo di comunicazione, è anche una, come posso dire, anche un'attenzione verso che cos'era dover scendere, dover andare alla cabina telefonica per comunicare con qualcuno, e comunicare magari a volte voleva dire comunicare anche delle urgenze. Per noi che abbiamo un senso del tempo così accelerato, che cos'era utilizzare la cabina telefonica? Quindi insomma, secondo me, al di là dell'esposizione che vi divertirà moltissimo, c'è anche un discorso, come dire, sociale, comportamentale dietro.
1: Perché le file d'estate senza comunicare qualcosa di grave, ma telefonare alle morose, ai morosi, no?
2: Esatto.
1: Con la gente che cominciava a mettersi davanti al vetro, insomma, ti accerchiava e tu avevi la fretta comunque di concludere.
2: Esatto.
1: Perché poi
2: non era un mistero per nessuno, una telefonata ti allunga la vita, no? Diceva un noto brand. Però era così, ancora oggi diciamo che gli spot pubblicitari vanno in questa direzione. E credo che sarà una bella esperienza, che tra l'altro supporteremo con un talk molto interessante, e non posso spoilerarvi adesso che cosa verrà portato durante il talk, ma ci sarà un pezzo che
1: importante,
2: quindi vale la pena.
1: Ilaria, parliamo anche degli strumenti, ci interessa particolarmente degli strumenti che nessuno sa più suonare, perché sono spariti anche alcuni nelle loro zone d'origine, quindi estinti praticamente.
2: Esatto, parliamo di strumenti tutti asiatici. Devo dire che anche qui il mio lavoro mi consente delle grandi opportunità. Questi strumenti sono custoditi, erano custoditi all'interno della cantina di un collezionista che mi ha aperto le porte di questa cantina e mi ha fatto vedere dei pezzi di cui io non immaginavo minimamente l'esistenza. Anche perché noi in Occidente tendiamo, come dire, a focalizzare l'attenzione sugli strumenti che conosciamo, non su altre forme di. In realtà questi sono proprio altre forme di. Quindi vedrete degli strumenti prevalentemente a fiato o a percussione, che appunto difficilmente saremmo in grado oggi di riutilizzare nello stesso modo, e saremmo anche in grado di restaurare dovutamente. Abbiamo deciso, proprio seguendo questa logica, di inaugurare in musica l'inizio di Mercante in Fiera, chiamando due poli strumentisti e chiedendo loro di suonare dei pezzi conosciuti utilizzando degli strumenti che sono un po' sulla falsa riga di quelli che vedrete esposti, cioè strumenti che in realtà utilizzano molto di più dei suoni non convenzionali che non appunto dei suoni conosciuti. Sarà un viaggio questo, sarà veramente un viaggio, perché è un viaggio tipicamente orientale, e a me fa sempre particolarmente piacere pensare che le nuove generazioni che vengono a scoprire Mercante in Fiera, che magari decidono di avvicinarsi al mondo del collezionismo, possano rimanere incuriosite da questi, li chiamo banalmente, oggetti che in realtà credo nella loro vita probabilmente non avrebbero mai visto.
1: Ecco, tra l'altro c'è un tema enorme che si potrebbe sviluppare, no? Riuscire a mantenere intatti tratti degli oggetti e dimenticare o perdere le conoscenze per come suonarli.
2: Esatto, sì. È un tema molto interessante ed è un tema che in realtà secondo me riguarda la musica in generale a partire dall'antica Grecia piuttosto che... siamo un pochino troppo, diciamo che questa mostra ci ha sensibilizzato anche ad un tema, siamo un pochino troppo abituati a leggere le cose solo all'occidentale, diciamo così, invece dovremmo avere un po' di flessibilità e dovremmo iniziare a vedere anche altri mondi che non sono meno consistenti, non sono meno importanti e che hanno lasciato tracce veramente interessanti.
1: Ecco, quest'anno debutta Vintage Photo Parma.
2: Sì, una scommessa, lo dico apertamente. Allora, abbiamo lavorato tanto in questi anni sul tema della fotografia, ma questo è un tema un pochettino parallelo. Come vi accennavo all'inizio, ci siamo accorti che tra le filiere collezionistiche l'idea di possedere delle foto definite banalmente anonime o anche, per citare qualcuno di molto autorevole, orfane, quindi senza autore, stia in realtà diventando nuovo oggetto di interesse. Quindi abbiamo deciso di radunare alcuni tra gli espositori più importanti del settore e di vedere quale sarà l'impatto sul pubblico, complice anche la nostra collaborazione alla stesura di un volume dedicato a questo tema. Vedrete come appunto le foto che una volta erano foto legate a rituali, foto legate alla dimensione familiare, possano diventare oggetti di vendita, oggetti di collezionismo, e vedrete anche come questi oggetti, a volte queste immagini, vengano utilizzate anche per creare delle opere contemporanee. Avremo anche un artista, in questo senso avremo un artista cinese, quindi siamo, diciamo, orgogliosi che nonostante la fatica organizzata

0: utilizzano il passato per costruire qualcosa di nuovo per loro?
1: Credo entrambe le cose. Allora, i ragazzi oggi hanno molti strumenti, forse anche troppi, e questi strumenti probabilmente non su tutti hanno lo stesso tipo di impatto. Quello che noi però possiamo fare è avvicinarli a questo tema e cercare di aiutarli a viverlo in modo disciplinato, cioè a scoprirlo con buon senso. Tutti abbiamo attinto dal passato, anche nella costruzione della nostra personalità, della nostra identità. È giusto che lo facciano anche loro, però è giusto che lo facciano in maniera consapevole, non come uno strumento di semplice emulazione. E in questo credo che l'avvicinarsi al concetto di collezione possa essere molto disciplinante, anche perché richiede comunque una ricerca, richiede uno sforzo, richiede anche un minimo di studio su quello che si va a maneggiare.
0: Ecco Ilaria, un paio di domande prima di chiudere. Tu sei brand manager di Mercante in Fiera, in questo caso com'è che si protegge un'identità così importante con una storia così lunga senza trasformarla poi in un museo di se stessa, insomma, cioè in altre parole come si rinnova un evento dedicato al passato?
1: Allora, secondo me, ricordandosi sempre che noi raccontiamo il passato ma lo raccontiamo oggi, quindi non dobbiamo essere lontani dal nostro tempo, quindi dobbiamo proporlo utilizzando gli strumenti che il nostro tempo ci mette a disposizione, perché dobbiamo renderlo facile e leggibile a chi ci si avvicina. Io penso che dobbiamo essere assolutamente metastorici in quello che facciamo, non cercare di mantenere abitudini che in realtà non si addicono ai tempi attuali. E poi ci vuole un po' di creatività, un po' di fantasia, nel senso che se Mercante in Fiera continuerà anche dopo di me, continuerà anche dopo di noi, però è giusto dare una propria impronta senza forzare troppo la mano, né da un lato né dall'altro. Abbiamo tanto da raccontare, abbiamo tanti modi per raccontarlo, bisogna, come dire, dosare un pochettino la ricetta e poi ascoltare anche un po' il pubblico, sia quello dei visitatori che quello degli espositori.
0: Ecco, ultima domanda, Ilaria, tra 100 anni nessuno di noi sarà qui, immagino,
1: esatto.
0: Giusto?
1: Sì, certo.
0: Quindi molti degli oggetti di Mercante in Fiera probabilmente saranno ancora,
1: sì,
0: presenti. Che cosa hanno capito, secondo te, gli oggetti sul tempo che noi esseri umani continuiamo invece a non capire, a non comprendere?
1: Che in realtà nasciamo tutti nello stesso modo e moriamo tutti nello stesso modo, ma la differenza la fa quello che succede nel mezzo. E quindi l'umiltà, secondo me, ma anche il coraggio di valutare l'oggetto per quello che è, ma anche per quello che può raccontare a distanza di tempo, è una forma di lungimiranza che ci renderebbe molto più padroni del nostro tempo.
0: Ilaria, in bocca al lupo anche per questa nuova edizione, poi ci rivedremo in quella primaverile, giusto?
1: Certo, io ci spero sempre.
0: Allora, 3-11 ottobre, Fiera di Parma dalle 10 alle 19, domenica 11 dalle 10 alle 17,
1: esatto.
0: La biglietteria chiuderà alle 15, quindi ecco, non andate proprio,
1: sì,
0: all'ultimo,
1: sì,
0: per capirci. E tutto questo, Fiera di Parma con Mercante in Fiera, e parliamo delle versioni autunnane.
1: Esatto. Grazie,
0: Ilaria,
1: grazie mille.
0: A te. Ciao, ciao.
1: A presto.
2: La radio che vive con te.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.

0: Avete ascoltato i...
1: No. No, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani. Dai, intanto il programma è finito. I gatti. I gatti, gatti vostri.
0: A domani con i gatti vostri.
2: Vi aspetto alle 9. Ciao.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con il caso di un ciclista picchiato da un operatore ecologico a Felegara. Lo riporta la Gazzetta di Parma. La vittima, 60enne, stava transitando per il paese quando è stato aggredito prima un pugno, poi una volta finito a terra il pestaggio ha riportato la frattura di femore e bacino. La polizia locale indaga per ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sul movente della violenza. Ancora in noto. Un furgone che trasportava casette prefabbricate ha preso fuoco a Case Martini di Solignano ieri sera. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco da Parma e una squadra da Borgotaro. Il rogo si è poi propagato anche alla vegetazione a lato della strada, illesi due occupanti del mezzo. Si sono concluse con successo le operazioni di despolettamento e rimozione dell'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nell'area ex Castelletto tra via Zarotto e via Sidoli. Operazioni condotte dagli artificieri del secondo reggimento Genio Pontieri dell'Esercito, con sede a Piacenza, sotto il coordinamento della Prefettura di Parma e del Comando Forze Operative Nord di Padova. La bomba è stata fatta brillare in una cava a Rubiano. Puliamo il mondo, la storica iniziativa di Legambiente nell'edizione 2026 si è svolta a San Leonardo. Una cinquantina i volontari che hanno ripulito i dintorni della pista ciclabile tra via Trieste e via Venezia sotto la ferrovia sopraelevata. Cumuli di rifiuti abbandonati erano anche nei pressi del parcheggio di via Doberdò. In totale sono stati raccolti 60 sacchi di immondizia per un peso di circa 6 quintali. Siamo allo sport, il calcio. Alberto Gilardino è in pole position per guidare il Parma Calcio. Per la fumata bianca definitiva si attendono gli ultimi dettagli, come la separazione tra il tecnico e il Pisa. Ieri il clamoroso addio di Carlos Cuesta, il settimo allenatore in 7 anni di gestione Krause. Decisione consensuale, spiega il club in una nota. E di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma. Palla in tribuna, messaggi al 333 920 170. E questa sera alle 21 su 12 TV Parma torna Bar Sport. Il baseball con una giornata storica. Dopo lo scudetto il Parma Clima ha vinto anche la Champions, battuto il Neptunus a Rotterdam 11-5 in finale. È il 16° titolo continentale. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura superiore a 25 gradi, condizioni stabili anche domani. Tutto per ora, a più tardi.
5: Radio Parma 102-104, giornale radio.
7: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada esclusa, info e condizioni online e in sede.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
11: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Medio Oriente, l'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Lo scrive l'agenzia Fars, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. Intanto, secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. E quanto scrive il quotidiano, secondo il quale il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu per avvisarlo. Stando a quanto riportato, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e aveva continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 ore prima della strage.
1: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Intanto la Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Bucarest.
2: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie.
1: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato in mattinata a Metz per diversi appuntamenti in programma prima del rientro previsto stasera in Vaticano. Papa Leone è in questi minuti al centro congressi della cittadina francese, dove si tiene l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio invece il Papa presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano di Metz.
2: È morto a 40 anni Benjamin Satterley, wrestler britannico conosciuto sul ring come Pac. Ad annunciarle la scomparsa è stata la All Elite Wrestling, organizzazione con cui combatteva dal 2019. La notizia è arrivata 2 giorni dopo la sua ultima apparizione sul ring. Sabato sera Satterley aveva partecipato ad All Out, evento nell'area di Chicago, e comparendo successivamente anche nel main event.
1: Voltiamo pagina. A neanche 2 mesi dalla scomparsa di Franco Baresi davanti a casa Milan è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto pubblicata su Instagram dal consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. A lui si è aggiunto anche Luca Street Art, l'autore del murale, che parla di un dispiacere enorme.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Andrea Violi. In primo piano sul sito della Gazzetta, un grave incidente avvenuto sulla strada fra Golaso e Varsi attorno alle 10. Intervengono i soccorritori del 118, forze dell'ordine e vigili del fuoco. Si tratta di uno scontro fra due auto e sono coinvolte tre persone. Ci sono due feriti gravissimi e c'erano anche lì, appunto, i vigili del fuoco, e sono intervenuto l'elicottero del 118 e anche l'elicottero del 115 con una squadra per liberare, ecco, le persone dalle lamiere. Parliamo di calcio. Sky Sport lancia un'anticipazione: il Parma avrebbe scelto Gilardino per la panchina crociata. Ecco, dopo la risoluzione del contratto con Carlos Cuesta, Alberto Gilardino sarebbe in effetti fra i papabili per la panchina, secondo Sky Sport, e si va verso l'accordo appunto con Gilardino per il cambio sulla panchina crociata. Abbiamo bisogno di un cambiamento. Scuola per l'Europa, protesta di alunni e genitori, una protesta iniziata questa mattina, andrà avanti fino alle 14. Si protesta in particolare per accorpamenti tra classi di livelli diversi, i cambiamenti negli orari, alcuni problemi strutturali, tra cui l'inaccessibilità della palestra. False ricette mediche per fare scorta di ansiolitici e sedativi. Una quarantenne è stata denunciata. Si tratta di una quarantenne italiana residente in provincia che è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Parma Centro per falsità materiale e ideologica. La scorsa settimana la donna si è presentata più volte in una farmacia della provincia per ritirare appunto questi farmaci. Tuttavia la frequenza dell'acquisto di questi farmaci ha insospettito la farmacista. Ha chiesto alla donna di tornare in un secondo momento perché i farmaci non erano disponibili in magazzino, ma la donna non si è più presentata. A quel punto la farmacista ha consegnato la ricetta sospetta ai carabinieri, denunciando l'accaduto. Sono partite le indagini, è stato sentito il medico. La prima delle ricette era veritiera, tuttavia quelle successive erano state contraffatte. Erano state fatte molto bene, tanto che è stato necessario uno scanner ad altissima risoluzione per accertare la contraffazione, ma alla fine appunto tutto è stato accertato e la quarantenne è stata denunciata. Parliamo dei prezzi dei carburanti. Eni introduce i prezzi calmierati e questa mattina si sono viste code ai distributori, appunto i distributori dell'Eni, in particolare vicino ai caselli delle autostrade, ma un po' anche in altre zone della provincia. Un benzinaio dice vendite triplicate

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con il caso di un ciclista picchiato da un operatore ecologico a Felegara. Lo riporta la Gazzetta di Parma. La vittima, 60enne, stava transitando per il paese quando è stato aggredito. Prima un pugno, poi una volta finito a terra il pestaggio. Ha riportato la frattura di femore e bacino. La polizia locale indaga per ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sul movente della violenza. Ancora ignoto. Un furgone che trasportava casette prefabbricate ha preso fuoco a Case Martini di Solignano ieri sera. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco da Parma e una squadra da Borgotaro. Il rogo si è poi propagato anche alla vegetazione a lato della strada, illesi due occupanti del mezzo. Si sono concluse con successo le operazioni di despolettamento e rimozione dell'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nell'area ex Castelletto tra via Zarotto e via Sidoli. Operazioni condotte dagli artificieri del secondo reggimento Genio Pontieri dell'Esercito, con sede a Piacenza, sotto il coordinamento della Prefettura di Parma e del Comando Forze Operative Nord di Padova. La bomba è stata fatta brillare in una cava a Rubiano. Puliamo il mondo, la storica iniziativa di Legambiente nell'edizione 2026 si è svolta a San Leonardo. Una cinquantina i volontari che hanno ripulito i dintorni della pista ciclabile tra via Trieste e via Venezia sotto la ferrovia sopraelevata. Cumuli di rifiuti abbandonati erano anche nei pressi del parcheggio di via Doberdò. In totale sono stati raccolti 60 sacchi di immondizia per un peso di circa 6 quintali. Siamo allo sport, il calcio. Alberto Gilardino è in pole position per guidare il Parma Calcio. Per la fumata bianca definitiva si attendono gli ultimi dettagli, come la separazione tra il tecnico e il Pisa. Ieri il clamoroso addio di Carlos Cuesta, il settimo allenatore in 7 anni di gestione Krause. Decisione consensuale, spiega il club in una nota. E di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma. Palla in tribuna, messaggi al 333-9200-170. E questa sera alle 21 su 12 TV Parma torna Bar Sport. Il baseball con una giornata storica. Dopo lo scudetto il Parma Clima ha vinto anche la Champions, battuto il Neptunus a Rotterdam 11-5 in finale. È il 16° titolo continentale. In chiusura al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura superiori a 25 gradi, condizioni stabili anche domani. Tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: vorrei un'offerta che vale per Tris.
7: Tris? Ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
6: Ma gratis?
7: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la Molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
6: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
7: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Milano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere il colosso dell'energia. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
1: Nuovo bollettino di emergenza Etna con le attività di volo all'aeroporto di Catania che restano sospese fino alla mezzanotte di oggi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Numerose intanto le polemiche dal mondo della politica e non solo. Gestione dell'emergenza pessima, attacca Manlio Messina, deputato siciliano del gruppo misto, che invita il governatore siciliano Renato Schifani a dimettersi.
2: A 10 anni dall'omicidio arriva l'ora della verità processuale per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016 per mano, stando all'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Dopo diversi stop e processi, attesa dunque per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. I 007 egiziani accusati dell'omicidio non si sono però mai presentati in aula. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo, gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere.
1: Nel Salernitano ora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in una casa a Pellezzano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno.
2: Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria Locri. Le urne hanno aperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23, l'affluenza si è fermata al 14,97%. Le suppletive si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle amministrative del 24 e 25 maggio scorso.
1: Il tennis in chiusura. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Vaganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
3: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con il caso di un ciclista picchiato da un operatore ecologico a Felegara. Lo riporta la Gazzetta di Parma. La vittima, 60enne, stava transitando per il paese quando è stato aggredito prima un pugno, poi una volta finito a terra il pestaggio ha riportato la frattura di femore e bacino. La polizia locale indaga per ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sul movente della violenza, ancora ignoto. Un furgone che trasportava casette prefabbricate ha preso fuoco a Case Martini di Solignano ieri sera. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco da Parma e una squadra da Borgotaro. Il rogo si è poi propagato anche alla vegetazione a lato della strada, illesi due occupanti del mezzo. Si sono concluse con successo le operazioni di despolettamento e rimozione dell'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nell'area ex Castelletto tra via Zarotto e via Sidoli. Operazioni condotte dagli artificieri del Secondo Reggimento Genio Pontieri dell'Esercito, con sede a Piacenza, sotto il coordinamento della Prefettura di Parma e del Comando Forze Operative Nord di Padova. La bomba è stata fatta brillare in una cava a Rubiano. Puliamo il mondo, la storica iniziativa di Legambiente nell'edizione 2026 si è svolta a San Leonardo. Una cinquantina i volontari che hanno ripulito i dintorni della pista ciclabile tra via Trieste e via Venezia sotto la ferrovia sopraelevata. Cumuli di rifiuti abbandonati erano anche nei pressi del parcheggio di via Doberdò. In totale sono stati raccolti 60 sacchi di immondizia per un peso di circa 6 quintali. Siamo allo sport, il calcio. Alberto Gilardino è in pole position per guidare il Parma Calcio. Per la fumata bianca definitiva si attendono gli ultimi dettagli, come la separazione tra il tecnico e il Pisa. Ieri il clamoroso addio di Carlos Cuesta, il settimo allenatore in 7 anni di gestione Krause. Decisione consensuale, spiega il club in una nota. E di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma, palla in tribuna, messaggi al 333-9200-170. E questa sera alle 21 su 12 TV Parma torna Bar Sport. Il baseball con una giornata storica, dopo lo scudetto il Parma Clima ha vinto anche la Champions, battuto il Neptunus a Rotterdam 11-5 in finale, è il 16° titolo continentale. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura superiore a 25 gradi, condizioni stabili anche domani. Tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È entrato in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
1: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati da pochi minuti in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir, dei colonnelli Hussam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e del maggiore Magdi Sharif. La sentenza è attesa per le 18.
2: Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2 corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 nella cittadina toscana.
1: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è arrivato a Metz, come a Parigi e Lourdes, ad accoglierlo migliaia di pellegrini. Tra gli appuntamenti, un incontro interreligioso, un focus dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità, alla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Stasera invece il rientro in Vaticano. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto Leone a Metz.
2: Prima ha chiamato il 112 riferendo ciò che aveva fatto, poi è stato rintracciato, identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie della cittadina di Pellezzano nel Salernitano dove è accaduto l'episodio. Così un 53enne è stato fermato con l'accusa d'omicidio aggravato dopo che nella notte avrebbe ucciso la madre 85enne. Il delitto è avvenuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui 2 convivevano.
1: Calcio in chiusura: dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino come nuovo allenatore. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi già in serata potrebbe essere a Parma.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con il caso di un ciclista picchiato da un operatore ecologico a Felegara. Lo riporta la Gazzetta di Parma. La vittima, 60enne, stava transitando per il paese quando è stato aggredito prima un pugno, poi, una volta finito a terra, il pestaggio. Ha riportato la frattura di femore e bacino. La polizia locale indaga per ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sul movente della violenza. Ancora ignoto. Un furgone che trasportava casette prefabbricate ha preso fuoco a Case Martini di Solignano ieri sera. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco da Parma e una squadra da Borgotaro. Il rogo si è poi propagato anche alla vegetazione a lato della strada, illesi due occupanti del mezzo. Si sono concluse con successo le operazioni di despolettamento e rimozione dell'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nell'area ex Castelletto tra via Zarotto e via Sidoli. Operazioni condotte dagli artificieri del secondo reggimento Genio Pontieri dell'Esercito, con sede a Piacenza, sotto il coordinamento della Prefettura di Parma e del Comando Forze Operative Nord di Padova. La bomba è stata fatta brillare in una cava a Rubiano. Puliamo il mondo, la storica iniziativa di Legambiente nell'edizione 2026 si è svolta a San Leonardo. Una cinquantina i volontari che hanno ripulito i dintorni della pista ciclabile tra via Trieste e via Venezia sotto la ferrovia sopraelevata. Cumuli di rifiuti abbandonati erano anche nei pressi del parcheggio di via Doberdò. In totale sono stati raccolti 60 sacchi di immondizia per un peso di circa 6 quintali. Siamo allo sport, il calcio. Alberto Gilardino è in pole position per guidare il Parma Calcio. Per la fumata bianca definitiva si attendono gli ultimi dettagli, come la separazione tra il tecnico e il Pisa. Ieri il clamoroso addio di Carlos Cuesta, il settimo allenatore in 7 anni di gestione Krause. Decisione consensuale, spiega il club in una nota. E di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 su Radio Parma. Palla in tribuna, messaggi al 333 920 170. E questa sera alle 21 su 12 TV Parma torna Bar Sport. Il baseball, con una giornata storica. Dopo lo scudetto, il Parma Clima ha vinto anche la Champions, battuto il Neptunus a Rotterdam 11-5 in finale. È il 16° titolo continentale. In chiusura al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura superiore a 25 gradi, condizioni stabili anche domani. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada esclusa, info e condizioni online e in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
7: Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
3: Ci siamo, buon pomeriggio. Non dovevamo esserci, ma poi ieri è successo di tutto, sta succedendo di tutto, allora non possiamo che tornare In servizio con Palla in Tribuna, buon pomeriggio a tutti con le ultime 12-24 ore che hanno ridisegnato completamente la storia di questa stagione, almeno fino a questo momento, con l'addio di Carlos Cuesta a Carlos Cuesta, la risoluzione del contratto consensuale, scrive il club, in una nota e l'imminente arrivo di Alberto Gilardino. Qui vedo che coi messaggi siete già tutti pronti, come se aveste già intuito che ci saremmo stati. Allora partiremo proprio da voi ascoltatori a leggere le prime impressioni, mentre ci sono già i sondaggi anche sulla pagina Instagram di Bar Sport per tastare un po' l'umore dei tifosi del Parma. Stasera c'è Bar Sport, adesso c'è Palla in Tribuna, adesso vi leggo subito i sondaggi, cosa dicono i sondaggi di 12 TV Parma dopo questo clamoroso addio di Carlos Cuesta. Giusto separarsi ora da Cuesta, chiede Bar Sport. No, il 63%, sì, il 25%, 11%, non so. Era possibile giocare meglio già meglio con questa rosa? 51% sì, 49% no. Divisi a metà, si può dire, su questo tema, sul possibile già giocare meglio, ma piuttosto decisi invece sul fatto che non andasse, noi diciamo esonerato a volte, magari i termini poi non sono esattamente quelli come ha spiegato il club, però sta di fatto che qualsiasi manager che se ne va, poi l'accordo è consensuale, poi quello che ci sia stato dietro non lo sappiamo, almeno dall'ultima conferenza stampa di Cuesta non ci sembra che volesse almeno lui lasciare. Poi quello che sia successo nell'arco di una settimana lo capiremo pian piano. Allora vado con i messaggi, parto con Davidone. Tanto tuonò che piove, Cuesta così è andato, però vorrei chiedere a tutti i ragazzi che volevano la sua testa e che scrivono qui su di dire che non lo volevano anche quando le cose potrebbero non andare bene. Spero di no. Io sono sempre con te, ho l'esonero di un allenatore dopo poche partite. Vista l'esperienza, il nome di Gilardino non mi fa impazzire, ma ti farò sempre comunque la nostra squadra. Questo è il primo messaggio. Stimo Gilardino per quello che ha fatto da giocatore, ma non sono convinto che sia l'allenatore giusto. Stessa sensazione iniziale avuta con Chivu e Cuesta. Spero di ricredermi come ho fatto con loro, scrive Lorenzo. Girano già tanti violini come Emoe, come sui nostri social. Qui il problema non sono i 7 allenatori cambiati in 7 anni. In 7 anni non sono mai stati messi in condizione di fare bene, dove si è pensato più agli interessi sociali che a fare crescere la squadra, mettendo sempre in difficoltà gli allenatori. Il tempo parlerà, Roberto. Secondo me oggi c'è la puntata più dura della stagione. Ma no, è bello sentire tanti commenti. Questo è stato un grande cuoco, dopo aver visto quello che offriva il frigorifero ha preparato l'unico pranzo possibile per la cucina stellata, occorrono altri ingredienti, scrive questo ascoltatore che è Giovanni. Andiamo avanti. Peccato per il mister, non si può vendere tutti, avere due infortunati eccellenti e fare pagare l'allenatore. Detto questo, speriamo che chi arriva al suo posto faccia bene, grazie a questa che ha fatto il possibile con quello che aveva a disposizione. Questo è Luca da Parma. Altro messaggio: ciao, mi spiace per questa, gli auguro tutto il meglio, la società si è mossa veramente male, meno male che Cherubini voleva alzare l'asticella. Non condivido la scelta di Gilardino, è stato un ottimo calciatore, ma allenare un altro mestiere non porta quel quid in più e questa scelta ci deve far capire le ambizioni basse che ha la società. Hanno scelto questo tipo di allenatore per fare lo stesso gioco di questa e perché non metterà bocca nel prossimo mercato di gennaio, dove finiranno di smantellare la squadra. Secondo me non finisce la stagione, sempre Forza Parma, Matteo da Roma, molto molto deciso. Matteo da Roma, certo che dopo una salvezza tranquilla e valorizzati i giocatori per milioni si dà pure il ben servito a questa, assurdo, scrive Ale. In generale mi sembra di intercettare, poi ne arriveranno altri messaggi contrari a questo cambio in panchina. Si sono chieste a questa tante cose senza dargli i giocatori che aveva richiesto, scrive Antonio. Gli ultimi avvenimenti mi hanno destabilizzato, gli errori del passato li giustificavo per la mancanza di una dirigenza esperta, ma ora con Cherubini mi aspettavo più coerenza e lungimiranza, invece ora questa manovra inaspettata, i dubbi aumentano e sicuramente l'impressione di una totale confusione da parte del presidente si consolida. Non basta avere i soldi e un dirigente esperto per fare le cose giuste, quando si ha la supponenza di voler sempre aver ragione. Questo è Antonio. Tra poco ci colleghiamo con Cole, che siamo stati lì questa mattina. Avete visto, c'era Carlos Cuesta che è andato a salutare la squadra e ha pranzato con la squadra. una novità assoluta nel panorama del calcio italiano. Mai sopportato questo e quindi sono strafelice che se ne vada. La società dovrà comunque spiegare perché un ribaltone del genere è stato fatto ora e non a fine campionato scorso, scrive Lorenzo. Quindi un favorevole al cambio, ma non così, non con queste tempistiche. Poi vediamo. C'era un altro messaggio piuttosto lungo, non sono solito scrivere, questo è lungo, lo leggo dopo Marco, prometto, di Simone. Vediamo qui chi arriva, questo invece è Giorgio, abbonato da 43 anni. Sapete cosa manca al Parma? Al di là di tutte le ipotesi che si sentono da scappati di casa, manca una persona in società che voglia bene al Parma, e questa figura manca da anni. Kraus, fatene una ragione. Giorgio, abbonato da 43 anni, molto molto molto malcontento, emerge da questi messaggi. Gli occhi gonfi di questa nel post partita di Genova sono un qualcosa che ora risulta più chiaro. Vorrei capire nella società qual è il reale progetto Parma. Player trading, bandierine marketing, vedi la maglia nera, 7 allenatori in 7 anni, società amatoriale, onore a chi l'anno scorso ci ha salvati con una banda di scappati di casa con un mese d'anticipo, onore a te generale Inverno. Ugone dalla Brianza, che scrive anche KK Go Home, questo è rivolto a Kraus. Società senza ambizioni, senza più mezzi che non sia la mera sopravvivenza, scrive GC, messaggio. Tanti messaggi, davvero. Ma nessuno parla che magari, vista la rescissione consensuale, che sia stato lui a mollare, tentato dalle sirene inglesi, vedi Tottenham, De Zerbi sulla graticola. Ciao Filippo, forza Gila, scrive Filippo. Intanto tra poco ci collegheremo con Collecchio, con Marco Bernardini, per sentire come vanno le cose. Perché questa, come dicevo prima, sta pranzando con la squadra. Quindi un saluto inedito, diciamo così, per Parma, per il calcio italiano. Un allenatore già con la valigia, che però passa l'ultimo giorno con i suoi ragazzi. La sua famiglia l'ha definita così questa. Poi cercheremo di capire dove sta l'equilibrio di questa vicenda. Paga uno per tutti, scrive Marco, invece, un altro messaggio. Abbiamo il primo ospite che abbiamo è Sandro Piovani, che ringrazio per essere con noi intanto. Ciao Sandro.
8: Ciao.
3: Allora, l'abbiamo definito un fulmine a ciel sereno, Sandro, ma poi se mettiamo insieme dei tasselli di questo puzzle, la sensazione è che effettivamente ci fosse un rapporto quantomeno sfilacciato nelle ultime settimane, e adesso è venuto, insomma, si è squarciato il velo su questa situazione.
8: Diciamo che è arrivato un temporale che ha scatenato dei fulmini, ma un temporale che nasce probabilmente già alla fine della stagione scorsa. Io negli occhi ricordo di aver incontrato questa alla festa dei tifosi al Toscanini, e mi aveva proprio dato l'impressione di salutare, anche le parole che disse.
3: Sì, sì.
8: Se non ricordo male c'eri anche tu, quindi
3: sì.
8: E quindi probabilmente quella è la genesi del tornado, che è arrivato soltanto ora. Tra l'altro, se ci pensiamo, sono servite un paio di settimane allora a confermare un allenatore che aveva portato il Parma alla salvezza con 5 giornate in anticipo. Si capisce che c'era qualcosa che non andava. Probabilmente nelle parole estive si era trovato un accordo per cui tutto era, come dire, tornato ad una presunta normalità, che poi in questo inizio di stagione, nonostante la vittoria, l'ultima vittoria, evidentemente non ha convinto il club, e il club ha deciso di confrontarsi, e dal confronto è nata questa decisione.
3: Ti hanno sorpreso però i tempi, Sandro, no? Perché io mi sarei anche aspettato, guarda, anche dopo la vittoria col Genoa, visto come è arrivato questa in sala stampa, che poi il giorno dopo succedesse qualcosa. Passata una settimana ho detto, vabbè, allora la burrasca è passata, invece anzi. Perché non è un mistero che nei giorni prima del Genoa circolassero due nomi, e uno era quello di Gilardino, l'altro era quello di Tudor.
8: Certo. Sai, di solito nel calcio italiano la vittoria è acqua sul fuoco, diciamo, quindi si pensava che questa vittoria fosse sufficiente, e l'esame prossimo sarebbe stato quello col Torino più che quello con l'Inter, per vedere la crescita in queste tre settimane. Tutti avevamo detto, e c'è anche naturalmente un fondo di verità, che in fondo la squadra era stata costruita nelle ultime ore, addirittura sì, con un acquisto postumo alla fine del mercato, e quindi c'è stato sicuramente quel bisogno di tempo, e si pensava che queste tre settimane, che adesso sono rimaste due, potessero essere decisive anche per questa. Però evidentemente la società ha capito che c'era qualcosa che non andava, forse anche questa, qui è difficile, bisognerebbe essere stati spettatori di questo incontro, forse anche questa ha espresso delle perplessità, per cui evidentemente non c'è più stato quella, non c'è più stata quella sintonia, quell'accordo, quella univocità di intenti che serviva e che serve in questo momento.
3: Sta di fatto, Sandro, che insomma questo intanto in arrivo c'è un giocatore, un allenatore che conosci molto bene, insomma la sua ultima maglia crociata è stata a Bologna, una partita che non ha bisogno di essere ricordata nei dettagli, che abbiamo vissuto da vicinissimo, una stagione assurda e anche un finale incredibile. Per quanto riguarda Gilardino, il primo effetto è l'affetto dei tifosi per lui, perché tanti ricordi a Bologna, poi tra le righe c'è anche quel rigore in quello Spezia Parma sbagliato nella sera dell'ultima promozione che fa sorridere. Cioè, è un giocatore che è rimasto nel cuore dei tifosi, è una figura che da questo punto di vista diciamo che parte con un passo in avanti rispetto agli altri, ecco, poi il resto lo dovrà dimostrare.
8: Certo, alla fine sarà sempre il campo a dimostrare, come diciamo banalmente ma con una grande fondo di verità, sarà sempre il campo a dire che lavoro viene svolto. Vedremo, potrebbe anche non essere l'unica novità di ex che arrivano con lui, quindi vedremo poi la composizione dello staff. Certamente lui è un giocatore che a Parma ha lasciato un segno importante, tu hai citato il gol di Bologna, ma anche tanti altri bei gol,
3: 24 in un anno,
8: uno a Perugia, insomma tanti gol importanti e belli che hanno fatto sì che il Parma arrivasse in posizioni importanti. In fondo anche la sua carriera da calciatore, se ricordate, è nata con un inghippo per un altro giocatore che è stato l'infortunio di Adriano. E lui piano piano ha preso il comando di un attacco che poi aveva fatto Faville. Speriamo che possa fare la stessa cosa anche adesso con il Parma. Certamente è un giocatore molto conosciuto, e tra l'altro è conosciuto, ma anche lui conosce. Questa è un'altra situazione importante. Sa dove viene ad allenare, conosce la città, conosce i tifosi, conosce l'ambiente, insomma è già un piccolo vantaggio iniziale, diciamo che parte con un giro di vantaggio rispetto a qualsiasi altro allenatore che non fosse d'Aversa, che era l'altro che si diceva poteva arrivare sulla panchina pur con molte perplessità. Era comunque un altro di quegli allenatori che sarebbe stato sul pezzo fin dalla prima ora di lavoro, sul pezzo dico con l'ambiente, con la città, con i tifosi. Gilardino parte con questo vantaggio, è un vantaggio secondo me molto importante, perché sa come parlare alla gente, sa cosa c'è da dire, sa dove i parmigiani, come dire, non amano molto i fronzoli e le cose. Meglio una verità brutta a Parma che una bella bugia, ecco. Quindi lui sa benissimo come si deve comportare, e i parmigiani sanno che persona è Alberto Gilardino. Insomma, c'è un mezzo giro di vantaggio, c'è.
3: Ah sì. Sandro, grazie, una giornata lunga, ci risentiremo in qualche modo, vedrai.
8: Grazie a te, ciao. Un buon pomeriggio.
3: Ciao. Allora, adesso leggo un po' di messaggi a collecchio. La situazione è un po' complicata, è finito il pranzo con i giocatori di Carlos Cuesta, quindi tra poco lascerà il centro sportivo, quindi non possiamo metterci in contatto con Marco Bernardini, lo faremo dopo per un resoconto di quello che è successo. Io vado avanti con un po' di messaggi prima di fermarci. Questo è un messaggio molto lungo, vi chiedo, visto che sono tanti, di essere un pochino più sintetici, però lo leggo perché è un ascoltatore che ammette di non scriverci praticamente mai. Simone: la rescissione del contratto di Cuesta è, per quanto mi riguarda, l'ennesima dimostrazione che la società e la dirigenza non siano in grado di fare benché minima programmazione, né a breve né a, tantomeno a lungo termine. Una salvezza raggiunta con un discreto anticipo aveva difatti fornito un lasso di tempo che in una società seria avrebbe consentito di confrontarsi e stabilire con chiarezza rapporti e intenzioni per decidere la strategia di mercato, per fornire all'allenatore il materiale umano necessario a raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Quel tempo fornito dalla salvezza anticipata era tempo per mettere, come si dice, le mani avanti, per fornire al mister una squadra fatta e rifinita per l'inizio del ritiro. Invece eccoci qua alla deriva, in attesa dell'ottavo allenatore in 7 anni, con una squadra costruita basandosi non si sa su quale idea, o meglio sull'idea di chi. Inoltre appare evidente come la società sia latitante nel comunicare con la tifoseria senza mai metterci la faccia, limitandosi a miseri tweet. Dall'altra parte stona la comunicazione di Cuesta stesso, che rassicurava e ribadiva in queste settimane come tutto l'ambiente fosse allineato e focalizzato sul lavoro da fare, ed esaltava il potenziale di una rosa che forse gli stesso riteneva inadeguata alle richieste stesse della società. Personalmente la poca fiducia che riponevo nella dirigenza è del tutto svanita. L'anno prossimo abbonamento per vedere il Com, progetto centrato sull'allenatore, idee chiare, continuità, programmazione e soldi ben spesi. Una lunga analisi che vi abbiamo proposto. Allora, c'è una domanda per me: visto lo spessore dell'attaccante quando giocava, è lecito aspettarsi un miglioramento della fase offensiva realizzativa? Chiede Lorenzo per Gilardino. Ma allora direi peggio di così no, quindi vediamo. Mi sembra molto equilibrato, mi sembra un iper offensivo. Questo è arrivato da signore, così se n'è andato, ci scrive quest'altro alto ascoltatore che è Giovanni, e è vero, stamattina era sorridente, poi è andato a parlare con i giocatori. Devo dire che aspetti inediti per il calcio italiano. Sono molto contento dell'arrivo del Gila, scrive Francesco, sono certo che farà molto bene, che ci farà suonare il violino. Questa è una bravissima persona, un grande uomo, anche se come allenatore così così. Devo dire che la società non si è comportata proprio elegantemente con lui. Adesso guardiamo avanti, sosteniamo il Gila, sempre forza Parma. È Francesco da Verona. Saluto il nostro amico Luca, e mi ricordo che ieri era il compleanno di Sandro e mi sono scordato di fargli gli auguri, cavolo. Vabbè, gli manderò un messaggio. Però trovo assurdi tutti questi messaggi, fino a ieri tutti volevano esonerare questa e adesso piangono. Enrico da Fidenza. È vero, ne arrivano tanti, ne arrivavano di diversi l'altro giorno. Mi sono perso qualcosa, fino a una settimana fa quasi tutta Parma voleva la testa di questa, ora tutti sono contrari ad averlo cambiato. Poi magari è stato proprio lui a non sentirsela di proseguire per vari motivi. Gilardino non era la mia prima scelta, ma meglio lui che i soliti dinosauri, scrive Diego. Sai che non lo so se Gilardino era la prima scelta, la butto lì così. Ma c'è stata una chiamata anche a Tudor, però tanto non la confermerà nessuno, quindi. Ma veramente c'è qualcuno che pensa che un allenatore tanto impreparato come questa vada sulla panchina del Tottenham? Ma stiamo scherzando, scrive Lorenzo. Non è il problema questo o non questa, ma c'è mai una grande crepa con la società. Dico solo, speriamo che Kraus non ci lasci a piedi. Pur con tutti gli errori, se molla lui torniamo ad Arzignano, scrive Bart. Mister, grazie mister Cuesta per l'impegno messo per il Parma, ma il cambio era inevitabile. Da un anno e mezzo non si vedeva più calcio a Parma. Benvenuto Gila, sperando che porti un po' di aria fresca, ce n'è bisogno. Gabriele è questo, via tanti violini. Oggi piovono violini sul, sapete, insomma, l'esultanza di Gilardino. Se con Gila il Parma andrà meglio, avrà avuto la ragione la società. Se invece farà come con questa, allora la società avrà i suoi demeriti. Legge acquisto giocatori balordi, scrive Mark. La presidenza deve tornare italiana, troppa confusione, scrive Marco. Invece altro messaggio, li sto leggendo praticamente tutti, ne sono arrivati altri 3, ma andiamo dopo la pubblicità.
7: Palla in tribuna.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
9: A Piacenza, in via Colombo 130.
10: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
7: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
3: Eccoci qua con Palla in tribuna. Allora vado con qualche altro messaggio. Onore a questa che non ha approfittato del contratto e disonore alla società che fanno pagare all'allenatore, colpe che sono di Cherubini e company. Scommetterei che questa ha chiesto un paio di giocatori adeguati per rimediare una fallimentare campagna acquisti, scrive Marco. E non si sa. Allora, sono d'accordo col tuo ascoltatore di prima, vada pure a vedere il commo, che tifosi così non li vogliamo, scrive Davidone. Sono chicco, sono tutte manovre che dimostrano degli errori, l'importante è che vengano prese nei tempi giusti. Il tempo però dice che tutti gli allenatori presi fino ad adesso non erano adatti a una squadra di giovani. La Maresca a questa, tutti gli allenatori con idee e moduli per giocatori molto più esperti dei nostri. Peccato che abbiamo sfiorato Palladino per la seconda volta. Giladino, una scelta fatta per il modulo con difesa 3. Credo che a centrocampo farà molto meglio di questi. In bocca al lupo a tutti e due. Questo è Chicco. Questo invece è Matteo, prima di Parma-Genoa, due allenatori in bilico. Uno perde e viene confermato, l'altro vince e viene esonerato. Un po' strano, non trovate? Comunque questa ha fatto bene nei risultati, ma di belle partite con gioco, intensità e ritmo ne abbiamo viste poche. Magari il Gila ci stupirà. Questo invece è Matteo. Allora, abbiamo Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Andrea, in una scala da 1 a 100, quanto te l'aspettavi questo passaggio ieri?
11: Considerando che stavo passeggiando per Firenze, stavo ammirando le bellezze di Firenze, non me l'aspettavo proprio ieri, diciamo. Però, insomma, io l'avevo già scritto alla vigilia di Parma-Genova. C'era il sentore che qualche cosa non andasse, ma io so che questo sentore c'era dall'inizio della stagione. Ecco.
3: Sì.
11: Mettiamola così.
3: Quando quest'estate, Andrea, abbiamo visto che fondamentalmente ci è voluto più tempo rispetto alle attese per sentir dire, c'è stato anche bisogno di dire, questa allenerà ancora il Parma. A un certo punto abbiamo capito che, insomma, si arrivava da settimane complicate da questo punto di vista, ecco. Probabilmente le crepe alle fondamenta erano già grosse a giugno, a fine maggio.
11: Ma guarda, io l'ho scritto nel pezzo di oggi, io che avessero dei dubbi il Parma l'ho capito dopo che, raggiunta la salvezza, in quella settimana lì non è stato prolungato il contratto di questa. Ma al di là poi delle voci, chiaramente di circostanze, delle parole di circostanze che ci possono essere state da parte della dirigenza, ma se tu credi ciecamente in un allenatore, nei suoi metodi, nel suo progetto, eccetera, e questo allenatore ti ha salvato, a mio avviso, come ho sempre sostenuto, e voi lo sapete bene, anche con una discreta e notevole dose di fortuna, però ti ha salvato con 5 giornate d'anticipo, gli rinnovi subito il contratto.
3: Già lì, no?
11: È vero. Se non gli rinnovi vuol dire che qualche perplessità ce l'hai, ma voglio dire, ci arriva anche Pelé, il mio meraviglioso barboncino, ma questo, quindi...
3: Sì.
11: È naturale, è ovvio, si è partiti... È come un po' un fidanzamento, un matrimonio. È cominciato, però poi si è con il tempo verificato che l'unione non poteva proseguire. Mi sembra assolutamente logico interrompere il rapporto adesso. Poi adesso è inutile distribuire le colpe, perché sai cosa vuoi. Quello lì mi sembra un po' un giochino da bar, se è colpa dell'uno, colpa dell'altro, secondo me non è quello il punto. Il punto dei punti è un altro, il punto è che obiettivamente Parma cercava qualcosa di meglio e di più, e questo qualcosa di meglio e di più non è stato raggiunto con questa. Bravissima persona, ragazzo veramente educato, di profondissima sensibilità, che ha fatto una grande impresa l'anno scorso, il suo primo anno da primo allenatore, diciamo, ma che perlomeno da luglio a oggi, a mio avviso, non ha dimostrato di possedere quello scatto di qualità che sarebbe necessario.
3: Come, cosa aspetti da Gilardino, Andrea?
11: Nulla. Nulla. Starò lì come un osservatore a guardare quello che fa. Io desidero che la squadra che seguo, ma che è anche la squadra della mia città, insomma, non faccio un mistero se dico che tifo per il Parma, vorrei che avesse uno stile, vorrei che fosse riconoscibile, non vorrei vedere 10 uomini aggrappati alla linea dell'area di rigore come se fossero i soldati spediti al fronte. Ecco, francamente io quando ho sentito l'anno scorso, poi saranno state anche parole giuste in quel momento, ma quando ho sentito i giocatori parlare di dobbiamo metterci l'elmetto, no, ho detto no, sì, vabbè, ci salveremo così, però l'elmetto si mette per cose che sono molto più serie del calcio. Il calcio è un gioco, si deve interpretare come un gioco e basta insegnare determinati principi che state tranquilli, lo dico al capitan del Prato, per salvarsi non c'è bisogno di mettersi l'elmetto, c'è bisogno di giocare a pallone, che è una cosa diversa da mettersi l'elmetto, credetemi.
3: Pensi che sull'esperienza, allora Gilardino ha fatto normalizzando,
11: ha fatto bene a Genova,
3: e ha fatto male a Pisa con una squadra.
11: Sì, a Pisa adesso non ricordo se quando lui è stato esonerato il Pisa era già, cioè era già nella, sì, nelle tre retrocesse o no. Su questo, ma io non credo che Gilardino sia una scommessa. Gilardino è uno che conosce benissimo il campionato italiano, conosce la realtà italiana. Io mi auguro che lui sappia dare al Genoa, aveva dato una buona identità e il suo Genoa a me non dispiaceva. Poi non è che io mi aspetto che a Parma possa venire Guardiola o il resuscitato Rinus Michels di turno, capito? Però mi aspetto che arrivi un allenatore che con una squadra in mano per 25 giorni consecutivi con due allenamenti al giorno come ha avuto questa dall'inizio di luglio in poi tra Collecchio e Pinzolo, mi aspetto che perlomeno quando vanno in campo alla prima, alla seconda o alla terza partita, non voglio dire che vincano, ma voglio che i movimenti che fanno siano quelli giusti, perché vuol dire che ha lavorato bene, cioè ha lavorato su dei principi giusti. Purtroppo io sono andato a vedere Parma-Sampdoria, sono andato a vedere Parma-Catania, una vinta, l'altra, una persa, l'altra vinta, con giocate con il 4-3-3 fatidico e famoso, e non ho visto un movimento giusto. Ma se tu non... Lasciamo stare i giocatori se sono portati o non portati, cioè Dennis Zeman allenò qui solo per 9 partite, è vero, ma quando venne giù da Tizzano dopo 25 giorni di ritiro, a parte che la squadra batté al Madrid 2-1, ma lasciamo perdere, diciamo, i risultati del campo, ma la squadra aveva un'identità che poi a me magari non piaceva, nel senso che insomma era un po' troppo allegra e sbarazzina.
3: Neanche a Marco Ferrari in porta piace.
11: Esatto, però aveva un'identità, cioè tu sapevi che giocavi in quel modo. Ora voi dovete dirmi dopo 48 partite giocate dal Parma di questa, qual era l'identità del Parma. Se qualcuno me lo dice, anche degli radioascoltatori, io gli sono grato, non ce l'aveva. Non ce l'aveva.
3: Tu pensi che il Parma potesse, con a parità di condizioni, oltre al fatto dell'assenza dei due centrocampisti centrali, diciamo così, tra virgolette, titolari di maggior qualità, giocare già in un modo diverso, al netto?
11: Guarda, guarda Marco, io ho giocato a calcio e ci hai giocato anche tu. Non c'è bisogno dei grandi giocatori, perché sennò sarebbe troppo semplice, basterebbe i grandi, basterebbe dei grandi giocatori e tutti vincerebbero. C'è bisogno dello spartito, cioè c'è bisogno del gioco.
3: E tu dici che il Parma lo spartito?
11: No, ma il gioco lo puoi fare anche con 10 persone che io prendo al bar, ok? Vado qua giù al bar via Montebello, ne prendo 10, 11,
3: una scena bellissima, 11
11: li metto in campo e per 6-7 ore al giorno gli insegno movimenti e quello che devono fare col pallone. Poi è logico che se tra questi 10-11 c'è il pinco pallino scarso col piede, ci metterà 3 ore a stopparlo il pallone, ma il movimento me lo fa giusto, ok?
3: Okay.
11: Invece qui c'erano i movimenti sbagliati. E ci sono stati anche contro. Tu, la partita con Genoa l'hai vista, abbiamo vinto, siamo usciti dal Tardini contenti perché abbiamo vinto. Sei divertito?
3: O perlomeno,
11: hai visto giocare a calcio?
3: Io no. Il nodo è quello lì.
11: Io no. Allora, Arrigo Sacchi, che io considero comunque un maestro, poi uno può essere d'accordo o meno con le sue idee, però sostenevo una teoria che io ho sempre definito la teoria base del gioco del calcio, e gli dicevo che era questa la teoria del contadino, ed è giustissima. Allora, il gioco conta di più dei giocatori, ma non è una questione filosofica. È una roba, il gioco A, non percepisce stipendio, B, non rompe le scatole nello spogliatoio, C, non si infortuna mai, D, è sempre una fonte di salvezza nei momenti di difficoltà. Questo sia che lo interpreti Busquets, sia che lo interpreti Nicolussi Caviglia. È chiaro, Nicolussi Caviglia ci metterà un secondo in più rispetto a Busquets, perché ci sono differenze tecniche, ma il movimento e l'idea del gioco sempre quella è.
3: Allora, stammi lì
11: un secondo. Se tu hai quella, siamo a posto, ma il Parma non ce l'ha dall'inizio dell'anno scorso questo.
3: Stammi lì un secondo che ti leggo alcune reazioni. Allora, ottime parole di Andrea Schianchi, scrive Gabriele, che chiedeva anche fino a quando ha il contratto di questa. Il contratto di questa è stato risolto.
11: 2027.
3: Quindi era fine anno, ma è stato risolto. Poi, se nel calcio l'elemento non serve, a settembre valutiamo i più bravi e meno bravi e decidiamo chi vince e chi retrocede. Dopodiché di cosa parliamo? Serve anche l'elemento può essere identità.
11: No, non ho capito questo.
3: Adesso te lo rileggo. Giocava per non perdere con la rosa che aveva, scrivono. Come ho detto, manca.
11: Ah, dai, questa roba della rosa. Qui a Parma siamo veramente vittime dei pregiudizi.
3: Puoi anche dare un'idea di gioco, ma quando hai 10 nazionalità diverse da mettere insieme.
11: L'altro messaggio,
3: torno all'elmetto. Se nel calcio l'elmetto non serve, a settembre valutiamo i più bravi e i meno bravi e decidiamo chi vince e chi retrocede. Dopodiché, di cosa parliamo? Serve anche l'elmetto può essere identità, scrive quest'altro ascoltatore. Tu non sei d'accordo?
11: No, l'elmetto non può essere identità. L'elmetto non può essere identità. Quello che conta è il gioco. Torno a ripetere, tu devi sapere giocare a calcio. Nel sapere giocare a calcio, lo dico anche, non dico arrabbiandomi ma scaldandomi un po', nel sapere giocare a calcio è prevista la grinta, sono previste anzi grinta e determinazione, ok? Perché non è giocare a calcio andare al, sul palcoscenico del Bolshoi e fare i ballerini, va bene? Grinta e determinazione sono fondamentali nel gioco del calcio, ma non possono essere le prime qualità di una squadra. La prima qualità di una squadra deve essere il gioco, perché se tu hai solo grinta e determinazione ti puoi anche attaccare al ramo di un albero, rimani impiccato, non c'è verso. Non ti puoi salvare soltanto con la... ti puoi salvare una volta con la grinta e la determinazione, ma punto. Sì, alla grinta della determinazione non sono, qui la gente veramente, guardate, io sono tra quelli che pensano che Guardiola abbia fatto un danno al calcio, ok? Perché lui lo ha fatto troppo bene al Barcellona, non al Manchester City secondo me, al Barcellona, e tutti adesso pensano che la grinta e la determinazione siano antitetiche al bel gioco. Ma dove è scritto? Ma perché secondo voi Iniesta, Xavi, Busquets e Messi giocavano a calcio? O Jordi Alba o Dani Alves giocavano senza determinazione secondo voi? O senza grinta? Quando andavano a recuperare il pallone vicino all'area avversaria giocavano senza determinazione, senza grinta? Ma di cosa stiamo parlando? Ma qui, cioè, ma questo mi infervoro un pochino, perché questo purtroppo fa parte del pregiudizio e è uno dei veri difetti di questo ambiente a Parma, okay? Ok? Io continuo a sentir dire, ma la squadra è scarsa, ma quest'anno la rosa è scarsa. Benissimo, ok? Opinione. Però a me, oltre alle opinioni, piace ragionare attraverso la logica. Quanti giocatori sono, faccio una domanda a te, quali sono stati i tre pezzi da 90 venduti quest'anno?
12: Vabbè, quelli li sappiamo, dai, insomma.
11: Suzuki, Circati e Pellegrini. Allora, secondo me Suzuki è più forte di Daffara e di Corvi. Io credo che il titolare alla lunga lo farà Daffara.
12: È dello stesso, tra l'altro, della stessa città di Gilardino.
11: Sì, però non dico siamo lì, però secondo me lì siamo coperti. Diego Carlos, che ha sostituito numericamente nella rosa Circati, di Circati non è il babbo e forse neanche il nonno, è il bisnonno, ok? Perché Circati è sempre stato portato in palmo di mano perché ha origini parmigiane. Andate a vedere tutti gli errori fatti da Circati nella passata stagione con i gol subiti, andate a vederli per favore prima di parlare, e siamo a due. Il terzo è Pellegrino, che all'inizio della scorsa stagione era una scommessa, perché aveva giocato soltanto 10 partite di campionato, ok? Allora io vi dico che Romero, che secondo me ha notevoli potenzialità, in due partite intere o comunque due spezzoni ha tirato in porta più volte di Pellegrino in una stagione intera. Allora io voglio sapere per quale motivo adesso, e a questo si aggiunga che ci sono dei giovani che l'anno scorso non avevi e che possono crescere.
12: No, non manca il centrocampo, Andrea, in maniera quasi assoluta in questo momento.
11: Ma allora tu si è tolto uno come Chierro, ce l'avevi l'anno scorso. Ma
12: è completamente fuori condizione, Andrea.
11: Sì, sì, ma c'è anche adesso la sosta per...
12: però nelle prime 5 partite eri completamente senza regista e Ordoñez a turno o chi ha giocato in mezzo al campo non ha giocato, cioè secondo me manca, puoi prendere le figurine come Alfanta, no? Però poi dopo il centrocampo non è esistito del Parma e lì non è colpa dell'allenatore perché non aveva gli uomini.
11: Non aveva gli uomini, però allora numero uno...
12: Sierra la prima partita aveva 25 minuti, cioè di...
11: Lui l'anno scorso con Ate non ce l'aveva. E secondo me lo dovrà gestire in un altro modo all'inizio di quest'anno. Mm. Comunque lui per me è un ottimo prospetto. Uno, abbiamo, se Dio vuole, eliminato uno come Sorensen, che fuori che correre non è capace di fare, però il calcio non è l'atletica, quindi è uno sport diverso. Non la vedo una squadra nettamente più debole a centrocampo rispetto all'anno scorso. Certo, adesso non è Nicolussi Caviglia.
12: E neanche Bernabé.
11: Sì, vabbè, su Bernabé bisognerebbe
12: No, è che rischiamo di partire per la tangente o altri due ospiti.
11: Esatto.
12: L'ultimissima cosa, ti sollecitano in tanti a un commento. È l'ottavo, Girardino sarà l'ottavo allenatore in 7 stagioni, della settima siamo all'inizio. Un commento, sì, in questo senso.
11: Ma quelle sono scelte del presidente, non ci metto io i soldi per gestire il Parma. Se mi dicessero: guarda Andrea, tu devi gestire il Parma, io l'avrei gestito in un modo completamente diverso, ma non sono io il proprietario. Se è questo che volete sapere, non, con tante scelte non sono d'accordo, ma a cominciare da quelle iniziali, quando spese una barcata di soldi per prendere Dennis Mann, Mihaila e compagnia bella. Però non sono io il proprietario e quindi i soldi non sono miei e quindi non posso decidere. Dopodiché non è, secondo me, questo il modo per fare il calcio che si dovrebbe fare a Parma. Adesso vediamo se...
12: Io ti ringrazio. Allora, ci sono divisi gli ascoltatori, c'è chi dice da incorniciare tutto quello che ha detto Andrea, non sbaglia una virgola Schianchi, a chi non è assolutamente d'accordo. Io ringrazio Andrea Schianchi.
11: Questo è il bello della vita, esatto, e del calcio.
12: È sempre un piacere, Andrea. Ciao.
11: Grazie, ciao Marco. Ciao.
12: Allora, io provo a volare perché so che non è incasinato di più da Marco Bernardini, perché a Collecchio stanno caricando gli scatoloni sull'auto di questa, cioè proprio a un trasloco che stiamo seguendo in diretta qui a Radio Parma. Poi leggo tutti i vostri messaggi. Andrea, come al solito, è stato uno stimolo importantissimo ad accendere il volano dei messaggi. Come avete sentito, neanch'io sono d'accordo su tutto con lui, però le opinioni, dopo sentiremo anche Luca Ampollini, sono molto preziose nel nostro dibattito. Andiamo di corsa davvero, perché è una situazione. Guarda, sto guardando questa che sta lasciando il centro sportivo. Vediamo un po' cosa succede. Marco probabilmente è impegnatissimo, perché siamo arrivati a un momento decisivo. Tra poco ci fermeremo con la pubblicità per cercare di fare il punto. Un secondo. Allora, andiamo in pubblicità. Meglio così.
13: Palla in tribuna.
14: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
15: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
16: Tris, ma vai da Conad.
17: Via.
16: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
15: Ma gratis?
16: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt

0: Perfetto, andiamo con Luca un po' da arretrato. Oggi mi aveva detto che era la puntata più dura, io ho fatto il fenomeno e adesso ho un arretrato di messaggi incredibile, ma saluto subito Luca Ampollini. Ciao Luca.
1: Ciao, ciao Marco.
0: Allora, come la vedi? Ci aiuti a capire un po' con questa che sta lasciando il centro sportivo di Collecchio, Gilardino che dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio, così è? Così non ce l'aspettavamo ieri mattina, no?
1: No, assolutamente no. E poi magari ragionando un po' a freddo, in maniera un po' più tranquilla, così concludi, almeno io concludo che insomma forse la scelta più logica, arrivata paradossalmente dopo una vittoria, ma la vittoria così può scacciare certi problemi temporaneamente, ma poi è la vittoria che deve proprio aiutare chi arriva a una situazione sicuramente decorosa, buona, discreta a livello di classifica e non disperata come sarebbe potuta diventare fra un mese o due se la squadra avesse continuato a giocare nel modo indecifrabile come abbiamo visto da un anno e mezzo a questa parte. Quindi nella sostanza credo che sia una soluzione abbastanza conseguenziale che forse ci si aspettava se il Parma avesse perso col Genoa, che era stata procrastinata per la vittoria ottenuta proprio con il rosso-blu, ma evidentemente il vaso ormai si era rotto e raccogliere i cocci non è stato più sufficiente.
0: Ecco Luca, considerato che non manca un uomo di grande esperienza all'interno del club e che fondamentalmente questo scenario a quanto pare dal mancato rinnovo al mancato annuncio della conferma con 5 giornate con la salvezza guadagnata in 5 giornate d'anticipo, con un'estate in cui c'erano tutti i dubbi del mondo, cioè le crepe erano già tante, come mai si è arrivati adesso a questa decisione e si è fatto, perlomeno in maniera oggettiva, si è lasciato un po' di tempo per strada?
1: Perché secondo me lui si era guadagnato la salvezza, si era guadagnato la conferma con la salvezza e come dicevo io, come avevo scritto anche quest'estate, secondo me non sono arrivate offerte per lui particolarmente allettanti che potessero un po' far vacillare il Parma e far vacillare lo stesso questa, e quindi si è deciso di proseguire perché comunque si era guadagnato la conferma con una bella salvezza, bellissima salvezza.
0: Ok, però era evidente che il Parma non credeva a pieno in Carlos Cuesta, perché si sono dovuti parlare più di una volta e alla prima difficoltà poi dopo è saltato.
1: Ah sì, nel senso non so se è la prima difficoltà, forse è una situazione che si protrae da diverso tempo, perché comunque, ripeto, poi viviamo di sensazioni, questa è la mia idea, cioè lui si era meritato di fatto una conferma con la salvezza gli ha dato la possibilità di ricominciare una nuova stagione. C'era da parte di tutti, lui compreso, l'auspicio di poter mostrare qualcosa a livello di impronta, a livello di gioco, a livello di organizzazione, a livello di fisionomia di squadra. La squadra non è migliorata di 3 mm, allora si è preferito evidentemente troncare qui per evitare di arrivare ad una situazione che sarebbe potuta diventare molto più grave fra diverso tempo.
0: Allora, tra poco ti chiedo come giocherà Alberto Gilardino, ma ho un flash da Collecchio, Marco Bernardini. Ciao Marco.
2: Ciao a te Marco, a tutti i radioascoltatori, ovviamente anche a Luca.
0: Cosa succede Berna? Raccontaci.
2: Allora, guarda, gli ultimi minuti molto frenetici, nel senso che Carlos Cuesta è arrivato al centro sportivo verso le 12:15, si è trattenuto a lungo con la squadra, ci ha tenuto a salutare non solo i ragazzi, ma anche lo staff e anche tutti i dirigenti, si è intrattenuto e poi verso le 14:30 è uscito prima l'amministratore delegato Federico Cherubini e poi verso le 14:45 Carlos Cuesta, che non ha rilasciato vere e proprie dichiarazioni, però insomma, si è tenuto sia l'ingresso che l'uscita a ringraziare tutti, grazie mille a tutti, sono state le sue parole insomma visibilmente provato e commosso Carlos Cuesta, che ci ha tenuto veramente a salutare tutti, una cosa possiamo dire anche non troppo usuale nel mondo del calcio. Quindi oggi si chiude ufficialmente l'era di Carlos Cuesta a Parma e questo era un passaggio che il tecnico spagnolo ci teneva a fare con con tutti i ragazzi, tanti abbracci anche abbiamo notato tra la squadra e anche il resto dello staff, perché poi oltre a questa lasciano anche i collaboratori più stretti del Maiorchino, da Rui Salemos a Javier Alvarez Assegna,

0: a Sam Wilson, a Ceballos che è arrivato durante l'estate a Charralli, e quindi insomma anche con i ragazzi si era creato un bel clima anche in pochi mesi, perché alcuni sono arrivati appunto in estate. Abbiamo visto, abbiamo sbirciato qualcosina, tanti abbracci con Del Prato, con Valeria e col resto della squadra.
1: Hanno pranzato insieme, questa secondo me è una cosa veramente inedita.
0: Allora, in realtà poi tu lì sei diretto nello spogliatoio, dove secondo me è avvenuta lì la parte poi del discorso, poi si sono diretti insieme verso la struttura che diciamo ospita tutte le stanze, anche dei Bottoni, quindi poi non sappiamo se realmente è stato un pranzo, okay. Poi questo si sia invece abbia preferito girare tra gli uffici a salutare uno a uno tutti i dirigenti e collaboratori del Parma Calcio.
1: Marco, grazie, ti lascio lavorare.
0: Grazie.
1: Allora, Luca, come gioca Gilardino?
2: Gilardino può giocare in tanti modi, però sicuramente il 5-3-2 è un sistema di gioco che gli piace, quindi io credo che insomma sarà lui il nuovo allenatore del Parma. Credo che sarà il sistema di gioco con cui inizierà, poi si valuterà strada facendo come sarà più corretto giocare. È bella questo commiato che c'è stato tra questi e i giocatori da un punto di vista tattico, però non credo ci fosse grandissima condivisione, soprattutto l'anno scorso, e questo era stato confermato poi a più riprese da tutti quelli che sono stati seduti quest'estate, che insomma si sono tolti dei sassolini dalle scarpe in maniera abbastanza chiara sul modo di giocare di questo.
1: Eh sì, insomma c'erano. L'unica cosa che mi ha colpito, non so se per programmi vari, ho visto che l'unico che ha lasciato Collecchio prima che arrivasse questo è Lautaro Valenti, ma non so in che posizione sia proprio a livello disciplinare anche col club, considerato appunto che non è stato convocato per l'ultima partita. Staremo a vedere. Luca, grazie per essere stato con noi. Siamo in chiusura, ma ho tanti messaggi. Per una buona fete di tifosi, il Parma di questo era identitario, mai domo, sempre unito, tutte le qualità che la società non sembra avere, che ne dicano gli addetti ai lavori. Questo è Elia. Secondo la stampa, chi perdeva tra Parma e Genoa rischiava il posto, l'unico che ha perso il posto è stato chi ha vinto, scrive Stefano. Sono dispiaciuto dell'addio del mister e non me l'aspettavo. Mi spiegate la logica dello scegliere prima un allenatore emergente o un allenatore come Gilardino, che a mio modo di vedere per gli obiettivi della società c'entra poco o niente? Mi sembra un po' come quando abbiamo esonerato Maresca e preso Iachini, scrive Alessandro. A me dispiace per questa, ma guardiamo avanti, forza Gila, come si diceva una volta, avanti Savoia, scrive Sergio. Ci sono, vi leggo tutti. Ciao Luca, il nostro amico che ci scrive sempre. Gianni è completamente d'accordo con Schianchi, perché è inutile dire che la rosa è scarsa, guardate quanti nazionali abbiamo, dunque scarsissimi non sono. Sì, però è il club che ne ha meno di tutti, adesso si è aggiunto Diaglio, però è quella che ne ha meno di tutti in Serie A. Io dico che si migliora l'atteggiamento, un po' il gioco, direi che a Parma si vedranno partite migliori, forza Gilo e migliori auguri a questa. E Schianchi ha ragione, io non rimpiango nessuno dei tre, concordo su Konaté, abbiamo rischiato di bruciarlo, scrive Bart. Andiamo avanti, un altro Stefano, no, questo è Giorgio. Ma qual era il gioco di Berzot quando ha vinto i mondiali? Infatti Diego Carlos è proprio il nonno con il bastone che cammina, e lo stesso Sierro, dai là. Allora, quindi non è d'accordo su il valore di Carlos paragonato a Cercati. Stefano, ma avete visto il Parma giocare in questo anno e mezzo? Non ha giocato, i giocatori sono fermi, non si muovono, a centrocampo nessuno che si propone. Va bene che sono balordi, ma i movimenti, il proporsi, gli inserimenti, se ti insegnano e ti dicono come farli, li fai anche se sei tecnicamente balordo. Il Parma non faceva nulla di tutto questo. L'anno scorso si è salvato perché è stato un anno fortunato, dove molto ha girato dalla parte giusta. Ma per me questa... mi dispiace per questa come uomo, perché è educato e colto, ma come allenatore non mi sembra molto attrezzato. Questo è un altro Stefano, ce ne sono tanti di omonimi. Gianluca, cambio tardivo e tanto tempo perso. Sembra che già da circa il periodo della scorsa Pasqua i rapporti fra questa e la direzione tecnica fossero già deteriorati ai minimi termini quando andava sostituito a fine stagione. Adesso si cambia a soste inoltrate, il comportamento della società è quantomeno discutibile. Si è finito comunque il mercato ancora con la rosa incompleta in alcuni reparti, con l'arrivo di elementi non pronti e palesemente indietro di condizione. Mi spiace per il buon Schianchi, ma adesso che è esonerato è facile sparare contro questo. Non l'ha mai fatto prima con questa veemenza. Gianluca. Schianchi non sbaglia neanche una virgola. Lorenzo, vedete che ci sono, è il bello della nostra trasmissione, pareri diametralmente opposti. Se il gioco è determinante, questo è un tantino scarso da non sapere i movimenti del calcio, allora la società è doppiamente colpevole, Italo avendolo scelto e confermato, aggiunge. Il gioco lo si riesce a fare sempre a prescindere dai giocatori, chiede Andrea in maniera, una domanda retorica. Grande Schianchi, da incorniciare tutto quello che ha detto è Fabrizio. E poi ci chiedono, abbiamo chiesto a Luca Ampollini che gioco avrà il Parma con Gilardino. Direi che il gioco conta più degli interpreti, la dice lunga. Dire che il gioco conta più degli interpreti la dice lunga su come vediamo il calcio in Italia. Mamma mia come siamo messi, scrive un altro Gianluca. Siamo quasi in fondo, no, siamo arrivati in fondo con i vostri messaggi, sono stati tantissimi, avete partecipato. Continuo a seguire la Serie B, ci scrive un nostro ascoltatore, un altro, chi dice che questa aveva dato un'identità alla squadra, posi pure il fiasco, chiude Gabriele. Siamo arrivati in fondo a questa puntata di Palla in Tribuna, vi ringraziamo per averci seguito e adesso vediamo come va nei prossimi giorni. Ciao a tutti, grazie Simonetti in regia.
3: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
6: Sono le 15 e un minuto.
7: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con il caso di un ciclista picchiato da un operatore ecologico a Felegara. Lo riporta la Gazzetta di Parma. La vittima, 60enne, stava transitando per il paese quando è stato aggredito. Prima un pugno, poi una volta finito a terra il pestaggio. Ha riportato la frattura di femore e bacino. La polizia locale indaga per ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sul movente della violenza. Ancora ignoto. Un furgone che trasportava casette prefabbricate ha preso fuoco a Case Martini di Solignano ieri sera. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco da Parma e una squadra da Borgotaro. Il rogo si è poi propagato anche alla vegetazione a lato della strada, illesi due occupanti del mezzo. Si sono concluse con successo le operazioni di despolettamento e rimozione dell'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nell'area ex Castelletto tra via Zarotto e via Sidoli. Operazioni condotte dagli artificieri del secondo reggimento Genio Pontieri dell'Esercito, con sede a Piacenza, sotto il coordinamento della Prefettura di Parma e del Comando Forze Operative Nord di Padova. La bomba è stata fatta brillare in una cava a Rubiano. Puliamo il mondo, la storica iniziativa di Legambiente nell'edizione 2026 si è svolta a San Leonardo. Una cinquantina i volontari che hanno ripulito i dintorni della pista ciclabile tra via Trieste e via Venezia sotto la ferrovia sopraelevata. Cumuli di rifiuti abbandonati erano anche nei pressi del parcheggio di via Doberdò. In totale sono stati raccolti 60 sacchi di immondizia per un peso di circa 6 quintali. Siamo allo sport, il calcio. Alberto Gilardino è in pole position per guidare il Parma Calcio. Per la fumata bianca definitiva si attendono gli ultimi dettagli, come la separazione tra il tecnico e il Pisa. Ieri il clamoroso addio di Carlos Cuesta, il settimo allenatore in 7 anni di gestione Krause. Decisione consensuale, spiega il club in una nota. E questa sera alle 21 su 12 TV Parma torna Bar Sport. Il baseball con una giornata storica, dopo lo scudetto il Parma Clima ha vinto anche la Champions, battuto il Neptunus a Rotterdam 11-5 in finale, è il 16° titolo continentale. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura superiore a 25 gradi, condizioni stabili anche domani. Tutto per ora, a più tardi.
7: Radio Parma 102-104, giornale radio.
8: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
9: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG & Co. Campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68. Stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Sconti prodotti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini.
10: Quante cose, una dopo l'altra, è tornata a palla in tribuna, avete sentito, prontissimi i nostri giornalisti, tutta la redazione, e adesso ci occupiamo di musica. Buon pomeriggio, di musica, di cinema, insomma di tutto quello che di più curioso e di leggero anche ci arriva da adesso in diretta fino alle 17. Sono passati 6 minuti dopo le 3 di questo lunedì pomeriggio, si apre l'ultima settimana, sono gli ultimi giorni di settembre e poi vabbè insomma sappiamo che cosa succede dopo. Allora, sì, insieme fino alle 17 e direi di cominciare subito con la musica, con queste ragazze che stanno conquistando il cuore ma soprattutto le orecchie dei giovanissimi anche in Italia. Si chiamano Cat's Eye e la loro canzone è Animal. Bentrovati.

Si chiamano Cardinals e questa è la loro Saint Agnes. E un altro saint lo mettiamo alla prossima interprete, che è anche la prima che festeggiamo. Sapete che noi nella prima parte di Newsroom andiamo a curiosare nelle date di nascita. E sì, oggi è il compleanno di una musicista che peraltro io all'inizio pensavo fosse inglese, data la sua particolare originalità. Invece no, è nata a Tulsa in Oklahoma oggi nel 1982. Stiamo parlando di Anne Erin Annie Clark, in arte Saint Vincent. È in grado di suonare qualunque strumento e a noi piace molto. Tanti auguri, compie 44 anni. Questa è la sua Mass Seduction.

0: C'è una canzone nel suo ultimo album Confessions 2 che dice: hanno cercato di buttarmi giù, hanno cercato di prendermi la corona, ma io non mi sono arresa. E ieri sera sul palco degli MTV Video Music Awards Madonna ha ribadito il concetto. Tra l'altro, insomma, devo dire che è stata l'edizione delle donne che si sono prese praticamente quasi tutto, 18 premi su 23. Naturalmente Taylor Swift ha battuto il record, però insomma anche Madonna non ha sfigurato. Io l'ho vista un po' malferma sulle gambe, un pochino, insomma, nei video che hanno iniziato a girare a notte fonda, e insomma si appoggiava mimando coreografie con i ballerini, però secondo me si stava proprio appoggiando per non rovinare al suolo. Oh ragazzi, c'ha la sua età, non è che è una ragazzina più, giustamente sono qualche acciacco. Questa era la sua Hang Up nel 2005. C'è la pubblicità, torniamo tra poco con il nuovo singolo di Malika Ayana.
1: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Caruccia lei. Era il 2014, l'anno di Chasing the Sun, Hilary Duff, che insomma ultimamente è un po' in disuso a livello di popolarità, però noi non la dimentichiamo e anzi ricordiamo anche il suo compleanno, che è oggi. È nata il 28 di settembre del 1987 a Houston in Texas e quindi oggi compie 39, sì, nell'87, 39 anni, tanti auguri. Ancora una canzone e poi l'appuntamento sarà con le notizie. Sentite come tornano queste sonorità anni 80. Questa è Annalisa e Madame, amica.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS, nell'ambito della perizia richiesta della commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
1: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2006. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
2: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da MES lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra, preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
1: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione Europea all'Energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'Energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
2: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 € al litro per la verde e 2,369 € al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia, in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
1: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
2: È tutto, ma più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: di solito incide canzoni intimiste, lente, con pianoforti, ballate bellissime, e qui insomma invece è un pochino più diverso, un pochino differente dal solito. Brunori Sas, Più acqua che fuoco. Beh, noi abbiamo ascoltato questa canzone anche per celebrare il suo compleanno, visto che è nato oggi a Cosenza il 28 settembre del 1977. Sono quasi 50, caro Dario. 49 anni per lui, lui si chiama così, ha scelto questo nome d'arte per omaggiare l'impresa edile omonima di suo padre Bruno, nella quale si ritrovò a lavorare in seguito alla scomparsa del papà poco prima di incidere il primo album. Insomma, questo nome gli ha portato evidentemente fortuna. Tanti auguri a Brunori Sas. 15:41, c'è la pubblicità, torniamo con Michael Todd.
1: Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Ginici, Dero, Giardini, Geox, IG & Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis, gratis, gratis?
5: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta la molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

Boogies in My Soul, questa è Chaka Khan con Snoop Dogg, l'allievo e la maestra, maestra di tutti, ma veramente una forza della natura, un vero portento, che continua a incidere singoli e li fa così. A noi piacciono tanto, ci è sempre piaciuta tanto, voce straordinaria, donna di una grandissima energia. 15:50 qui su Radio Parma è il momento di andare a vedere cosa avete visto al cinema. Tornano gli Avengers Endgame, riproposti in versione extra nel film di Anthony e Joe Russo, e conquistano subito il primo posto. Personalmente direi anche basta con gli Avengers. Io per me Endgame a posto anche nella versione extra, tanto insomma sappiamo, io ho amato molto la saga degli Avengers, che peraltro è partita con Iron Man, perché è stato il primo Iron Man, dopo è venuto tutto il resto. E comunque Avengers Endgame Extra ha conquistato il primo posto con 2.300.000

0: Il reboot della saga horror ispirata ai videogame è aggiornata con una terribile epidemia. Questo weekend ha guadagnato 790.000 euro per un totale di 2.700.000. Dal terzo e il quinto di Invite, il piacere è tutto nostro, diretto e interpretato da Olivia Wilde, che in due settimane ha incassato poco più di 1.300.000 euro. Nuova entrata al sesto posto per il film d'animazione L'Isola dei Ricordi, scritto e diretto da Joe Crawford e Januel Mercado, con 375.000 euro in 4 giorni. Settima, resiste in top 10 L'Odissea di Chris Nolan, che fino ad oggi in 11 settimane ha guadagnato 58.200.000 euro. All'ottavo posto è scivolato Coyote vs Acme. Ragazzi, bisogna andarlo a vedere un'altra volta, a parte che così lo facciamo salire un po' e contribuiamo agli incassi. La storia di questo film l'abbiamo già detta, era un film che non doveva uscire, la Warner aveva detto no, questo non lo facciamo uscire, poi è stato comprato con una class action, anzi con un crowdfunding, e comunque in 4 settimane ha guadagnato 4.100.000 euro. No, è da rivedere, anche perché ci sono tantissime cose che sicuramente mi sono sfuggite, perché è pieno di citazioni naturalmente a tutto il mondo dei Looney Tunes, al mondo dei cartoni Warner, ci sono omaggi meravigliosi e poi è molto molto divertente, con anche un bel messaggio peraltro. Dunque, vediamo un po', al nono posto c'è Nessun Dolore e chiude la top 10 un altro film che torna al cinema, che è tornato al cinema, Cars, motori ruggenti, che ha festeggiato così i suoi 20 anni dall'uscita. In totale in 2 settimane ha incassato 1.265.000 euro. Beh, complimenti a Ultimo, secondo nella classifica degli incassi, con il film che appunto ripercorre e presenta il suo live a Tor Vergata. Ce lo ascoltiamo. E qui vinse Sanremo Giovani e fu lì che capimmo che il talento era vero. Era il 2017, Il ballo delle incertezze.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Brothers in a Bond, Paul McCartney. Oh, nel caso andrete a vedere sempre che lui faccia un tour dopo The Boys of Danger Lane, al momento non ne abbiamo notizie, almeno non che io sappia, ma magari sono rimasta indietro, non lo so. Nel caso comunque andiate a vedere una qualunque data di questo tour, se mai ci sarà. Beh, in Italia non ci viene da anni, la storia è antica. Non vedrete più seduto alla batteria Abe Laboriel Jr., un batterista, uno dei session man, batteristi live più richiesti e rispettati al mondo, insomma ci mancherebbe altro. Personalmente dal vivo l'ho sempre trovato troppo devastante, troppo fisico, troppo fabbro, ecco, picchiava sempre molto, e per la musica di Paul McCartney forse era meglio qualcosa di più elegante, almeno per le mie orecchie. Però se Paul McCartney l'ha tenuto per così tanti anni, chi sono io per contestare le scelte dal vivo di Sir Paul? Comunque Paul McCartney adesso dovrà trovarsi un altro batterista per suonare dal vivo, e Laboriel è andato a suonare la batteria con i Pearl Jam. Ecco, per i Pearl Jam naturalmente sostituisce lo storico batterista Matt Cameron. Per i Pearl Jam il fatto che lui picchi come un fabbro secondo me è la cosa migliore. Detto questo, ci sono le notizie, ci risentiamo subito dopo.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 16:01. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con il caso di un ciclista picchiato da un operatore ecologico a Felegara. Lo riporta la Gazzetta di Parma. La vittima, 60enne, stava transitando per il paese quando è stato aggredito. Prima un pugno, poi una volta finito a terra il pestaggio ha riportato la frattura di femore e bacino. La polizia locale indaga per ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sul movente della violenza. Ancora in noto. Un furgone che trasportava casette prefabbricate ha preso fuoco a Case Martini di Solignano ieri sera. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco da Parma e una squadra da Borgotaro. Il rogo si è poi propagato anche alla vegetazione a lato della strada, illesi due occupanti del mezzo. Si sono concluse con successo le operazioni di despolettamento e rimozione dell'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nell'area ex Castelletto tra via Zarotto e via Sidoli. Operazioni condotte dagli artificieri del secondo reggimento Genio Pontieri dell'Esercito, con sede a Piacenza, sotto il coordinamento della Prefettura di Parma e del Comando Forze Operative Nord di Padova. La bomba è stata fatta brillare in una cava a Rubiano. Puliamo il mondo, la storica iniziativa di Legambiente nell'edizione 2026 si è svolta a San Leonardo. Una cinquantina i volontari che hanno ripulito i dintorni della pista ciclabile tra via Trieste e via Venezia sotto la ferrovia sopraelevata. Cumuli di rifiuti abbandonati erano anche nei pressi del parcheggio di via Doberdò. In totale sono stati raccolti 60 sacchi di immondizia per un peso di circa 6 quintali. Siamo allo sport, il calcio. Alberto Gilardino è in pole position per guidare il Parma Calcio. Per la fumata bianca definitiva si attendono gli ultimi dettagli, come la separazione tra il tecnico e il Pisa. Ieri il clamoroso addio di Carlos Cuesta, il settimo allenatore in 7 anni di gestione Krause. Decisione consensuale, spiega il club in una nota. E questa sera alle 21 su 12 TV Parma torna Bar Sport. Il baseball con una giornata storica. Dopo lo scudetto il Parma Clima ha vinto anche la Champions, battuto il Neptunus a Rotterdam 11-5 in finale. È il 16° titolo continentale. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura superiore a 25 gradi, condizioni stabili anche domani. È tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Sono i Charlatans, We Are Love, 15 minuti dopo le 4, eccoci qua, seconda ora di Newsroom, lunedì è il 28 di settembre e la settimana che si apre vedrà l'uscita tra gli altri di un album di un grandissimo chitarrista, un grande artista, insomma i dissing tra lui e Morrissey sono naturalmente storia della musica. Io sono sempre stata dalla parte di Johnny Marr, perché se non fosse stato per Johnny Marr il sound degli Smiths avrebbe preso tutta un'altra strada e non è detto che sarebbe stata una bella strada. E comunque Johnny Marr, che sapete ogni tanto insomma, si dicono a distanza un po' di cose non carine, specialmente dalla parte di Morrissey, però Johnny Marr continua a incidere i suoi album e il prossimo 2 ottobre arriverà The Age of Everything, il suo nuovo album che insomma arriva a 4 anni di distanza dal doppio album Fever Dreams, ed è stato anticipato questo nuovo album che arriverà venerdì da questo singolo che si intitola Spin, Johnny Marr.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

Green Day, quando sogniamo forte. Allora, per arrivare alle notizie, invece c'è il nuovo singolo degli U2 che peraltro proprio l'altro giorno sono tornati alla Mount Temple Comprehensive School, dove sono nati 50 anni fa. Hanno suonato 7 pezzi nel cortile della scuola di Dublino, dove appunto si erano incontrati grazie al giovanissimo Larry Mullen Jr., che mise un avviso nella bacheca della scuola con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band. E l'uscita del nuovo album Carnaval Deluxe sarà il 13 di novembre, il tutto anticipato da questo singolo che ci accompagnerà sino all'appuntamento con le news. Si chiama Silenzio.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite da Iris nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. Molte lesioni inoltre non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
1: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge Leone, citando l'espressione usata da Benedetto XV durante la prima guerra mondiale. Oggi le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare, ha detto. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, l'appello del pontefice.
2: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo mantenendo un velo di cautela sulla matrice, nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio ed enormemente complessa.
1: Dopo settimane di scontri politici e spaccature all'interno del centro-sinistra, è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice, aprendo anche a delle modifiche. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di intolleranza e diffusione dell'odio.
2: Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026, mantenendole ferme al 2,5 e al 2,6 per il 2027 e il 2028. La revisione riflette previsioni di crescita più elevate per gli Stati Uniti, l'Eurozona, diverse altre grandi economie sviluppate e per i mercati emergenti, esclusa la Cina, afferma Fitch nel suo Global Economic Outlook di settembre, in cui parla di un'economia più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico. Alzate dallo 0,9 all'1% nel 2026 e dall'1,1 all'1,2% nel 2027 le stime sull'Eurozona, con l'Italia che incassa la revisione più sostanziosa. Il PIL 2026 è atteso all'1%, 0,4 punti percentuali in più della precedente stima.
1: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: si hanno notizie di un album in arrivo degli Inhaler, è tutto fermo a Open Wide. Loro sono in circolazione esattamente da 4-5 anni. Primo album del 2021, sapete che il cantante è Elijah Hewson, figlio di Bono degli U2, il celebre frontman appunto che, della band che abbiamo sentito prima, stavo dicendo il celebre frontman degli U2. Mi sto ripetendo, ragazzi, ed è solo lunedì, chissà cosa succede, chissà cosa non mi verrà in mente di dire e chissà quali cose usciranno da qui a venerdì. Hole in the ground, un buco per terra, gli Inhaler, c'è la pubblicità e torniamo con gli Unknown Mortal Orchestra.
1: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

Free to Love, la chitarra è quella di Nile Rodgers, loro sono i Duran Duran. 16:50, allora tutti, e dico tutti, i biglietti dei concerti degli Oasis del tour Live 27 sono andati esauriti nel fine settimana durante la 3 giorni di finestra di vendita. Basta, non c'è più neanche un angolino, assolutamente nulla. Per gestire la domanda e ridurre l'attesa, i fan pre-registrati, perché c'era da pre-registrarsi, sono stati selezionati in maniera casuale per ricevere un codice unico e non trasferibile per una delle 9 finestre di vendita dal 25 al 27 settembre, quindi finita. La registrazione era l'unico modo per il pubblico di acquistare i biglietti. Non erano previste né una vendita generale né altre prevendite pubbliche. Naturalmente una procedura mirata a ridurre l'attesa e a rendere l'acquisto più equo e agevole possibile per i fans, vista la domanda. Sì, vabbè, più agevole possibile, però anche una bella dose di culo, cioè, con tutto il rispetto, saranno anche stati estratti a sorte, però sai, quando ti arriva il codice dici

squadra del cuore e tutto il resto. Quindi insomma è tutta una suggestione meravigliosa, mica tutti sanno essere gli Oasis e quindi si pagano i biglietti così. Allora, le date lo ricordo allo Stadio Olimpico di Roma, 26, 29 e 30 luglio, ovviamente dell'anno prossimo. Comunque anche da fuori si sente qualcosa, insomma l'area intorno allo Stadio Olimpico è abbastanza agevole da raggiungere a piedi, sembra mi essere un concesso che qualcuno ti ci faccia arrivare vicino allo stadio, e forse qualcosina si può sentire anche da fuori. Questo è un pezzo nuovo, Role Model, High Hopes 3000.

0: Bella, bella, ci piace molto. E poi c'è quella piccola citazione a Bang Gone dei T-Rex. Non credo sia casuale, probabilmente un omaggio. High Hopes, Role Model. Per chiudere il nostro newsroom andiamo nel 2010 e ci riprendiamo un pezzo di Janelle Monáe. Janelle Monáe che ha un po' mollato, insomma, la carriera artistica a livello musicale, ma è diventata una discretissima attrice e anche, insomma, interprete di musical. Ci salutiamo e chiudiamo il nostro newsroom con Tie Rope, Janelle Monáe con Big Boy, e ci risentiamo domani poco dopo le 3. Per oggi abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato!

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Un morto e due feriti gravi è il bilancio dello schianto frontale tra due auto avvenuto poco dopo le 10 a Varsi. A perdere la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, originario della zona. Una donna di 48 anni è stata invece ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore dopo l'intervento dell'elisoccorso, un 52enne nell'area Codici Rossi. L'incidente è avvenuto per caos in corso di accertamento a Golaso sulla provinciale 28. Ora il caso di un ciclista picchiato da un operatore ecologico a Felegara lo riporta la Gazzetta di Parma. La vittima 60enne stava transitando per il paese quando è stato aggredito. Prima un pugno, poi una volta finito a terra il pestaggio ha riportato la frattura di femore e bacino. La polizia locale indaga per ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sul movente della violenza, ancora ignoto. Il sociale è stata inaugurata la Senior Court di Villa Parma, un complesso di 36 appartamenti per anziani autosufficienti. Lo spazio si estende su circa 1000 metri quadrati, gli appartamenti sono mono e bilocali. Non si pagherà un affitto ma una retta che include spese di manutenzione, servizi e utenze, oltre ad un'animazione sociale. Il bando uscirà entro fine anno, i primi ospiti dovrebbero entrare a gennaio 2027. L'ambiente, puliamo il mondo, la storica iniziativa di Legambiente nell'edizione 2026 ha interessato il quartiere San Leonardo. Una cinquantina di volontari hanno ripulito i dintorni della pista ciclabile tra via Trieste e via Venezia sotto la ferrovia sopraelevata. Cumuli di rifiuti abbandonati erano anche nei pressi del parcheggio di via Doberdò. In totale sono stati raccolti 60 sacchi di immondizia per un peso di circa 6 quintali. Prenderà il via mercoledì 21 ottobre il nuovo corso per volontari della salute mentale promosso dal progetto Itaca Parma. L'iniziativa, a partecipazione gratuita, vuole offrire conoscenze e strumenti concreti a chi desidera impegnarsi al fianco delle persone che vivono un disagio psichico e anche delle loro famiglie. Gli incontri si terranno nella residenza Santi, in via Vasari 13, ogni mercoledì, dalle 17 alle 19. L'iscrizione è obbligatoria entro il 6 ottobre tramite il modulo online che si trova sul sito parma.progetto. progettoitaca.org, sezione In Evidenza. Lo sport, Alberto Gilardino è in pole position per guidare il Parma Calcio, manca solo l'ufficialità. L'ex tecnico del Pisa è atteso in città nel tardo pomeriggio. Ieri il clamoroso addio di Carlos Cuesta, il settimo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Cuesta ha incontrato all'ora di pranzo la sua ormai ex squadra al centro sportivo di Collecchio, presente buona parte del gruppo, esclusi i nazionali. Di tutto questo si parla alle 21 su 12 TV Parma, torna Bar Sport. Il baseball con una giornata storica, dopo lo scudetto il Parma Clima ha vinto anche la Champions, battuto il Neptunus a Rotterdam 11-5 in finale, è il suo 16° titolo continentale. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso in serata Parma e provincia, massima in pianura quest'oggi superiore a 28 gradi, condizioni stabili anche domani. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Uno.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su jeans Nero Giardini, Geox, IG&Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA, per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007, aggravato secondo l'accusa della crudeltà e dall'odio verso la vittima.
1: Davide Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone. A oltre 13 anni dalla morte dell'ex responsabile della comunicazione di MPS, il RIS ha ricostruito gli ultimi istanti prima della caduta dalla finestra del suo ufficio a Siena. Dalle prime valutazioni tecniche emerge che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe provato a difendersi prima di finire fuori dalla finestra. Avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, ma a un certo punto avrebbe perso la presa precipitando. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella che inizialmente l'obiettivo degli aggressori fosse intimidirlo. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
2: La strage di Ustica: le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre a raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e dove i soccorritori fanno fatica a domare le fiamme, il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Andriy Butenko, ha riferito che anche uno degli edifici del ministero ha subito danni. Lo stabile si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'Università Nazionale Ucraina, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale, l'ambasciata tedesca.
2: Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Dietro queste false accuse di sangue vi sono anche stati attori stranieri e ostili, compresi i paesi arabi, con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un governo di sinistra. Questa è la questione elettorale, o la destra o la Palestina, conclude il Post.
1: Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto: è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Un morto e due feriti gravi è il bilancio dello schianto frontale tra due auto avvenuto poco dopo le 10 a Varsi. A perdere la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, originario della zona. Una donna di 48 anni è stata invece ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore dopo l'intervento dell'elisoccorso, un 52enne nell'area Codici Rossi. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento a Golaso sulla provinciale 28. Ora il caso di un ciclista picchiato da un operatore ecologico a Felegara lo riporta la Gazzetta di Parma. La vittima, 60enne, stava transitando per il paese quando è stato aggredito. Prima un pugno, poi, una volta finito a terra, il pestaggio ha riportato la frattura di femore e bacino. La polizia locale indaga per ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sul movente della violenza, ancora ignoto. Il sociale, è stata inaugurata la Senior Court di Villa Parma, un complesso di 36 appartamenti per anziani autosufficienti. Lo spazio si estende su circa 1000 metri quadrati, gli appartamenti sono mono e bilocali. Non si pagherà un affitto ma una retta che include spese di manutenzione, servizi e utenze, oltre ad un'animazione sociale. Il bando uscirà entro fine anno, i primi ospiti dovrebbero entrare a gennaio 2027. L'ambiente, puliamo il mondo, la storica iniziativa di Legambiente nell'edizione 2026 ha interessato il quartiere San Leonardo. Una cinquantina di volontari hanno ripulito i dintorni della pista ciclabile tra via Trieste e via Venezia sotto la ferrovia sopraelevata. Cumuli di rifiuti abbandonati erano anche nei pressi del parcheggio di via Doberdò. In totale sono stati raccolti 60 sacchi di immondizia per un peso di circa 6 quintali. Prenderà il via mercoledì 21 ottobre il nuovo corso per volontari della salute mentale promosso dal progetto Itaca Parma. L'iniziativa, a partecipazione gratuita, vuole offrire conoscenze e strumenti concreti a chi desidera impegnarsi al fianco delle persone che vivono un disagio psichico e anche delle loro famiglie. Gli incontri si terranno nella residenza Santi, in via Vasari 13, ogni mercoledì, dalle 17 alle 19. L'iscrizione è obbligatoria entro il 6 ottobre tramite il modulo online che si trova sul sito parma.progettoitaca.org, sezione in evidenza. Lo sport, Alberto Gilardino è in pole position per guidare il Parma Calcio, manca solo l'ufficialità. L'ex tecnico del Pisa è atteso in città nel tardo pomeriggio. Ieri il clamoroso addio di Carlos Cuesta, il settimo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Cuesta ha incontrato all'ora di pranzo la sua ormai ex squadra al centro sportivo di Collecchio, presente buona parte del gruppo, esclusi i nazionali. Di tutto questo si parla alle 21 su 12 TV Parma, torna Bar Sport. Il baseball con una giornata storica, dopo lo scudetto il Parma Clima ha vinto anche la Champions, battuto il Neptunus a Rotterdam 11-5 in finale, è il suo 16° titolo continentale. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso in serata Parma e provincia, massima in pianura quest'oggi superiore a 28 gradi, condizioni stabili anche domani. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permoto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con il delitto di Gerlasco. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Sempio. Non solo, i carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
1: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Dennis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovirre nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa per il 17 novembre.
2: La strage di Ustica. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
1: Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Lo ha reso noto un alto funzionario di polizia, Lawrence Taylor, precisando che la decisione è stata presa dopo verifiche e interrogatori approfonditi e questo non significa che l'inchiesta sia chiusa. I 5 restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti o contatti con altri, anche se il rilascio sembra ridimensionare in parte il quadro.
2: Politica, è fallito l'assalto di Roberto Vannacci al centrodestra nelle suppletive per il collegio 5 Reggio Calabria Locri per la Camera. Sul sito Eligendo, con circa metà sezioni scrutinate, il candidato di centrodestra Fabio Roscioli è al 53,62%, quello del campo larghissimo Frank Benedetto al 36,4%, mentre quello di Futuro Nazionale Domenico Giannetta al 9,02%. Il presidente della Regione Calabria Roberto Tiuto esulta per il suo candidato Roscioli. Abbiamo vinto, commenta.
1: Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e dalla navetta Ship, sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota di 275 km. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.
2: È tutto, ma più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Un morto e due feriti gravi è il bilancio dello schianto frontale tra due auto avvenuto poco dopo le 10 a Varsi. A perdere la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, originario della zona. Una donna di 48 anni è stata invece ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore dopo l'intervento dell'elisoccorso, un 52enne nell'area Codici Rossi. L'incidente è avvenuto per caos in corso di accertamento a Golaso sulla provinciale 28. Ora il caso di un ciclista picchiato da un operatore ecologico a Felegara lo riporta la Gazzetta di Parma. La vittima 60enne stava transitando per il paese quando è stato aggredito. Prima un pugno, poi una volta finito a terra il pestaggio ha riportato la frattura di femore e bacino. La polizia locale indaga per ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sul movente della violenza, ancora ignoto. Il sociale è stata inaugurata la Senior Court di Villa Parma, un complesso di 36 appartamenti per anziani autosufficienti. Lo spazio si estende su circa 1000 metri quadrati, gli appartamenti sono mono e bilocali. Non si pagherà un affitto ma una retta che include spese di manutenzione, servizi e utenze, oltre ad un'animazione sociale. Il bando uscirà entro fine anno, i primi ospiti dovrebbero entrare a gennaio 2027. L'ambiente, puliamo il mondo, la storica iniziativa di Legambiente nell'edizione 2026 ha interessato il quartiere San Leonardo. Una cinquantina di volontari hanno ripulito i dintorni della pista ciclabile tra via Trieste e via Venezia sotto la ferrovia sopraelevata. Cumuli di rifiuti abbandonati erano anche nei pressi del parcheggio di via Doberdò. In totale sono stati raccolti 60 sacchi di immondizia per un peso di circa 6 quintali. Prenderà il via mercoledì 21 ottobre il nuovo corso per volontari della salute mentale promosso dal progetto Itaca Parma. L'iniziativa, a partecipazione gratuita, vuole offrire conoscenze e strumenti concreti a chi desidera impegnarsi al fianco delle persone che vivono un disagio psichico e anche delle loro famiglie. Gli incontri si terranno nella residenza Santi, in via Vasari 13, ogni mercoledì, dalle 17 alle 19. L'iscrizione è obbligatoria entro il 6 ottobre tramite il modulo online che si trova sul sito parma.progettoitaca.org, sezione in evidenza. Lo sport, Alberto Gilardino è in pole position per guidare il Parma Calcio, manca solo l'ufficialità. L'ex tecnico del Pisa è atteso in città nel tardo pomeriggio. Ieri il clamoroso addio di Carlos Cuesta, il settimo allenatore in 7 anni di gestione Krause. Cuesta ha incontrato all'ora di pranzo la sua ormai ex squadra al centro sportivo di Collecchio, presente buona parte del gruppo, esclusi i nazionali. Di tutto questo si parla alle 21 su 12 TV Parma, torna Bar Sport. Il baseball con una giornata storica, dopo lo scudetto il Parma Clima ha vinto anche la Champions, battuto il Neptunus Rotterdam 11-5 in finale, è il suo 16° titolo continentale. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso in serata Parma e provincia, massima in pianura quest'oggi superiore a 28 gradi, condizioni stabili anche domani. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Gildici, Dero, Giardini, Geox, IG & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
1: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
2: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente è sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
1: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
2: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese, in base a quanto si è appreso, ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
1: Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20:45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiode e Raspadori.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

Radio Parma, la musica che ami. I cannot...

0: Esatta, è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Un morto e due feriti gravi è il bilancio dello schianto frontale tra due auto avvenuto poco dopo le 10 a Varsi. A perdere la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, originario della zona. Una donna di 48 anni è stata invece ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore dopo l'intervento dell'elisoccorso, un 52enne nell'area Codici Rossi. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento a Golaso sulla provinciale 28. Ora il caso di un ciclista picchiato da un operatore ecologico a Felegara lo riporta la Gazzetta di Parma. La vittima, 60enne, stava transitando per il paese quando è stato aggredito. Prima un pugno, poi, una volta finito a terra, il pestaggio ha riportato la frattura di femore e bacino. La polizia locale indaga per ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sul movente della violenza, ancora ignoto. Il sociale, è stata inaugurata la Senior Court di Villa Parma, un complesso di 36 appartamenti per anziani autosufficienti. Lo spazio si estende su circa 1000 metri quadrati, gli appartamenti sono mono e bilocali. Non si pagherà un affitto ma una retta che include spese di manutenzione, servizi e utenze, oltre ad un'animazione sociale. Il bando uscirà entro fine anno, i primi ospiti dovrebbero entrare a gennaio 2027. L'ambiente, puliamo il mondo, la storica iniziativa di Legambiente nell'edizione 2026 ha interessato il quartiere San Leonardo. Una cinquantina di volontari hanno ripulito i dintorni della pista ciclabile tra via Trieste e via Venezia sotto la ferrovia sopraelevata. Cumuli di rifiuti abbandonati erano anche nei pressi del parcheggio di via Doberdò. In totale sono stati raccolti 60 sacchi di immondizia per un peso di circa 6 quintali. Prenderà il via mercoledì 21 ottobre il nuovo corso per volontari della salute mentale promosso dal progetto Itaca Parma. L'iniziativa, a partecipazione gratuita, vuole offrire conoscenze e strumenti concreti a chi desidera impegnarsi al fianco delle persone che vivono un disagio psichico e anche delle loro famiglie. Gli incontri si terranno nella residenza Santi, in via Vasari 13, ogni mercoledì, dalle 17 alle 19. L'iscrizione è obbligatoria entro il 6 ottobre tramite il modulo online che si trova sul sito parma.progetto. itaca.org, sezione in evidenza. Lo sport, Alberto Gilardino è in pole position per guidare il Parma Calcio, manca solo l'ufficialità. L'ex tecnico del Pisa è atteso in città nel tardo pomeriggio. Ieri il clamoroso addio di Carlos Cuesta, il settimo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Cuesta ha incontrato all'ora di pranzo la sua ormai ex squadra al centro sportivo di Collecchio, presente buona parte del gruppo, esclusi i nazionali. Di tutto questo si parla alle 21 su 12 TV Parma, torna Bar Sport. Il baseball con una giornata storica, dopo lo scudetto il Parma Clima ha vinto anche la Champions, battuto il Neptunus Rotterdam 11-5 in finale, è il suo 16° titolo continentale. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso in serata Parma e provincia, massima in pianura quest'oggi superiore a 28 gradi, condizioni stabili anche domani. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
3: Radio Parma 102-104. le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
7: Delitto di Carlasco, la procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
8: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione. Conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
7: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centro destra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
8: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese, in base a quanto si è appreso, ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
7: Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20.45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiode e Raspadori.
8: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: avrai un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Good vibration.
4: Good

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Un morto e due feriti gravi è il bilancio dello schianto frontale tra due auto avvenuto poco dopo le 10 a Varsi. A perdere la vita Paolo Giovannelli, 62 anni, originario della zona. Una donna di 48 anni è stata invece ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore dopo l'intervento dell'elisoccorso, un 52enne nell'area Codici Rossi. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento a Golaso sulla provinciale 28. Ora il caso di un ciclista picchiato da un operatore ecologico a Felegara lo riporta la Gazzetta di Parma. La vittima 60enne stava transitando per il paese quando è stato aggredito. Prima un pugno, poi una volta finito a terra il pestaggio ha riportato la frattura di femore e bacino. La polizia locale indaga per ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sul movente della violenza, ancora ignoto. Il sociale è stata inaugurata la Senior Court di Villa Parma, un complesso di 36 appartamenti per anziani autosufficienti. Lo spazio si estende su circa 1000 metri quadrati, gli appartamenti sono mono e bilocali. Non si pagherà un affitto ma una retta che include spese di manutenzione, servizi e utenze, oltre ad un'animazione sociale. Il bando uscirà entro fine anno, i primi ospiti dovrebbero entrare a gennaio 2027. L'ambiente, puliamo il mondo, la storica iniziativa di Legambiente nell'edizione 2026 ha interessato il quartiere San Leonardo. Una cinquantina di volontari hanno ripulito i dintorni della pista ciclabile tra via Trieste e via Venezia sotto la ferrovia sopraelevata. Cumuli di rifiuti abbandonati erano anche nei pressi del parcheggio di via Doberdò. In totale sono stati raccolti 60 sacchi di immondizia per un peso di circa 6 quintali. Prenderà il via mercoledì 21 ottobre il nuovo corso per volontari della salute mentale promosso dal progetto Itaca Parma. L'iniziativa, a partecipazione gratuita, vuole offrire conoscenze e strumenti concreti a chi desidera impegnarsi al fianco delle persone che vivono un disagio psichico e anche delle loro famiglie. Gli incontri si terranno nella residenza Santi, in via Vasari 13, ogni mercoledì, dalle 17 alle 19. L'iscrizione è obbligatoria entro il 6 ottobre tramite il modulo online che si trova sul sito parma.progettoitaca.org, sezione in evidenza. Lo sport, Alberto Gilardino è in pole position per guidare il Parma Calcio, manca solo l'ufficialità. L'ex tecnico del Pisa è atteso in città nel tardo pomeriggio. Ieri il clamoroso addio di Carlos Cuesta, il settimo allenatore in 7 anni di gestione Kraus. Cuesta ha incontrato all'ora di pranzo la sua ormai ex squadra al centro sportivo di Collecchio, presente buona parte del gruppo, esclusi i nazionali. Di tutto questo si parla alle 21 su 12 TV Parma, torna Bar Sport. Il baseball con una giornata storica, dopo lo scudetto il Parma Clima ha vinto anche la Champions, battuto il Neptunus Rotterdam 11-5 in finale, è il suo 16° titolo continentale. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso in serata Parma e provincia, massima in pianura quest'oggi superiore a 28 gradi, condizioni stabili anche domani. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA messa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
8: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
9: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Interno, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
8: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
9: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese, in base a quanto si è appreso, ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
8: Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20.45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiode e Raspadori.
9: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
10: Good Vibration.
11: RPR presenta Good Vibration.
10: Good Vibration.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

0: Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102-104. La notte.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.